0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: Nella vita reale, chi non rinuncia è un coraggioso.
1: Paul McCartney. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
2: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.

0: posto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
2: Give me più, give me fa, give me double chances.
1: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
3: Virginradio.it. Stay connected.
4: Virgin Classics 1979.

Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Ladies and gentlemen, make some noise. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

Virgin Radio. Style Rock.

0: disciplina. Non so cosa significa.
1: Liam Gallagher.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1967.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500. Da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
0: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: www.virgin.it. Radio ufficiale Virgin Radio. Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso, chic, casual, in città, al mare, al tramonto, al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti. Con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
0: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6.
4: It's 6 a.m.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle, per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Alessandro Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
9: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
1: Buon compleanno a Più Me, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Più Me, in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
9: Rhaenyra sta arrivando.
8: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
10: La regina ha molti draghi.
8: La lotta per il potere sta per cominciare.
9: La loro disfatta è scritta.
8: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
11: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25 RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
0: Da Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
13: Virgin Radio.
0: Sono le 6 e 28 minuti. TGCOM 24. Breaking news.
14: Buona giornata da Federica De Boni. Il Senato americano a maggioranza repubblicana approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran. Un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. Gli USA intanto sbloccano 12 miliardi di fondi congelati a Teheran, ma le ispezioni AIEA ai siti nucleari sono un rebus. Dopo lo scontro a distanza con Trump, la Premier Meloni smorza i toni. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, ha detto. Sono sinceramente colpita dalle parole del presidente americano, ma la politica estera, ha aggiunto, non cambia. Il caldo non dà tregua, aumentano nel nostro paese le città da bollino rosso. Oggi 16, domani 17. Temperature roventi a Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Tutta Europa nella morsa dell'AFA. L'OMS dichiara l'ondata di calore una emergenza sanitaria. L'agente di polizia locale di 39 anni morto a Milano dopo un inseguimento, arrestato dopo ore, il conducente dell'auto, un 27enne cittadino albanese, era già sottoposto a misura dell'obbligo di firma per un altro reato ed è stato portato al carcere di San Vittore. Rientreranno oggi in Italia Domenico Centrone e Leonarda Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Ad annunciare la loro liberazione ieri il ministro Tajani. Aspettavamo questo momento, il commento della portavoce della missione italiana a Gaza. I mondiali di calcio con i risultati dei match terminati. La Croazia batte 1-0 Panama. Delusione per l'Inghilterra, solo 0-0 con il Ghana. Il Portogallo rifila 5 gol all'Uzbekistan. Alle 21 di oggi, Bosnia-Erzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
15: Buongiorno!
16: Buongiorno and welcome from Nashville, yeah. Tennessee. Sì, siamo in diretta da Nashville, Tennessee.
15: Sta parlando della mia t-shirt, yeah.
16: Sarebbe
15: yeah.
16: Bello.
15: No, ma la buona musica c'è anche a Sesto San Giovanni. Ieri sera, social, prima che me lo chiediate voi, ve lo dico io, i Social Distortion sono stati Distortion.
16: Mike Ness, ti è piaciuto?
15: Mi è piaciuto.
16: Sì, bene, sì, bene, sì. Bene.
15: Ma anche Giuda, i romani Giuda che hanno aperto potentissimi. Oh. E sono tornato a casa stanco, un po' rimbambito.
16: Ma felice
15: e stasera ancora. E voi direte, oh, ma c'è una certa età. Ma ragazzi, la vita è breve, corre veloce. Che famo? Stiamo a casa?
16: Oh, esatto. Oh. Oh, soprattutto il rock non dorme mai.
15: Bravo.
16: Il rock non dorme mai.
15: L'ho sentito dire questo.
16: Rock never sleeps. Quindi non dormite, ma svegliatevi nel caso in cui foste ancora nel letto a dubitare del fatto che ci sia un ottimo motivo invece per vestirsi, fare colazione, esatto. Andare al lavoro, esatto. Ed ascoltare Rock and Talk fino
15: col
16: alle 9.
15: Sorriso, mi raccomando, col sorriso, andate al lavoro sorriso. Col sorriso, eh?
16: Con il sorriso.
15: Del resto siamo già mercoledì, il giro di boa e poi il weekend è dietro.
16: La puntata di mezza settimana è un'altra, esatto. Delle mie preferite. Guarda, sì, sta sì, quasi sì, battendo migliore, il venerdì,
15: la
16: secondo
15: migliore,
16: me.
15: La sì. Migliore. Ma lo pensa così anche Nico Carminati, vero. È vero? No, ha detto no. Ma rema sempre contro quell'uomo.
16: Sì, lui ha dei dubbi sulla compagnia, cioè poi arriva, è contento che ci sia la puntata di mezza settimana, poi vede noi e dice: ma forse ci ripenso.
15: Ma chissà quali sono i conduttori da sogno, secondo lui.
16: Va bene.
15: Devono avere il seno, probabilmente.
16: Sì, bravo, bravo, vedo che sei perspicace. C'è Riccardo Buccero, c'è. Antonello Piroso, non c'è hanno il seno, lui. Però insomma, voglio dire, volendo.
15: Vabbè. Però dicono cose interessanti.
16: Dicono cose interessanti.
15: Loro.
16: C'è, bravo, c'è.
15: Let's go! Ah, bravo Nico, così si comincia. Bravo, bravo.

0: ma parlate sempre di soldi, mi accusano, ma tu tanto ai concerti ci vai gratis. Ragazzi, faccio questo mestiere. Se fai il dottore hai cerotti gratis, se fai il muratore hai il cemento
1: sì,
0: gratis.
1: Il dottore ha il cerotti gratis.
0: Certo, se fai il conduttore radiofonico ogni tanto entri gratis.
1: Ma fatevi gli affari vostri, ma sciacquati la bocca, fratello, fatti, prima di parlare con me, capito?
0: Fatevi fatti voi. Vai con i compleanno.
1: Allora, tre grandi protagonisti della storia del rock. Il primo purtroppo non è più con noi, ma lo ascoltiamo in alcuni pezzi memorabili. Non ultimo uno con Ozzy Osbourne, Jeff Beck.
0: Mamma mia, che
1: Jeff Beck, che oggi avrebbe compiuto 82 anni. C'è invece Mick Fleetwood, batterista e fondatore dei Fleetwood Mac, che festeggia 79 candeline sulla torta. E John Easley, storico bassista dei Dire Straits, che ne compie 77.
0: E con le ricorrenze si parte con i... Dai, ditelo!
1: Con i Beatles!
0: I Beatles sbarcano in Italia per il loro debutto live, un doppio concerto pomeriggio e sera al velodromo di Vigorelli, lì ci ho ascoltato anch'io tanti bei concerti, B.B. King, Burning Spear e tanti altri. Era il 1965, nel 74 i Lynyrd Skynyrd pubblicano Sweet Home Alabama, nel 99 Eric Clapton vende all'asta la Stratocaster usata per scrivere Leila alla cifra di $497,000, cinque anni dopo, nel 2004, ne organizza un'altra con le chitarre di Buddy Holly, mamma mia, Pat Metheny, e poi Jeff Beck, Santana, Robert Cray, James Taylor, B.B. King, ZZ Top, G.J. Cale, Pete Townshend, Jimmy Vaughan, oh mamma mia, e raccogliendo oltre 7 milioni di dollari donati alla Crossroads Center di Antigua, perché Eric Clapton ha buon cuore. E poi 13 anni fa ci lasciava Alan Myers, batterista dei Devo, che stanno per tornare, eh? Ho letto che i Devo stanno per tornare, quelli che cantavano
1: hanno delle grandi reunion, quindi
0: sì, si stanno
1: dei
0: per
1: grandi
0: tornare.
1: Ritorni,
0: chissà
1: comunque,
0: se passano dall'Italia. Editors.

0: non l'avevamo mai sentita.
1: E questo è infatti il secondo estratto dopo Call It In dall'ottavo album di studio della band, quindi parliamo degli Editors. Eco Surface Sequence Sound, uscita prevista il 30 ottobre 2026. Cos'è che dice Tom Smith di questo disco? È stata un'estate molto produttiva. Per la maggior parte del tempo c'era il sole, che in Inghilterra, voglio dire, è già un grande traguardo. Erano in una verdissima campagna del Gloucestershire, non lontano da dove lui vive. Poi dice, in una piccola e anonima zona industriale, praticamente l'opposto di essere al Berghain, che è questa discoteca di Berlino dove invece si fanno le ore piccole. E di sicuro quando esci non trovi campagne in giro. Io ho mai stato al Berghain, sai che c'è una fila impossibile per entrare, per carità. Bene, parliamo
0: seconda pagina.
1: Seconda pagina che invece dedichiamo ad una grande star del cinema, Angelina Jolie, che ha raccontato in un'intervista molto recente di non aver più frequentato nessuno dopo la fine del matrimonio con Brad Pitt. Per chi non lo sapesse, la separazione della coppia avviata nel 2016 dopo una lunga relazione, 2 anni di matrimonio, c'è stata una complessa vicenda legale e familiare durata anni. L'attrice ha spiegato che, insomma, in questo periodo ha concentrato tutte le sue energie sui figli e sulla famiglia, mettendo in secondo piano la vita sentimentale, però oggi dice di aver maturato una nuova consapevolezza, cioè essere una madre presente non esclude la possibilità di riservare spazio anche alla propria dimensione personale e affettiva, una riflessione che accompagna la sua fase di maturità e di ridefinizione.
0: Peccato che i figli c'hanno 30 anni ormai.
1: Quindi la domanda è: chi tra voi ha trovato un equilibrio nuovo? Al di là del fatto che uno non abbia la vita di Angelina Jolie, quello lasciamolo stare, però dico, un equilibrio nuovo proprio come lei, mentre continua a ridefinire se stesso.
0: No, io barcollo.
1: Non molli.
0: Esatto. 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1.

0: Buongiorno belli.
1: Grazie, grazie.
0: Attualmente con i figli molto piccoli ci sto a capi poco. E l'equilibrio diciamo che non c'è. C'è un equilibrio instabile. Aspetto che crescono, sì, e poi probabilmente si riconquista. Sì, voi che dite?
2: Voi che dite? Io figli non ne ho. Quindi non so, rimetto a te.
3: Allora, io dico
2: risposta.
3: Che i figli sono pezzi e core, ma fino a un certo punto.
2: Senti.
3: Fino a quando non arrivano ai 13-14 anni, poi.
2: Poi che succede?
3: E poi ti danno filo da torcere. Mannaggia.
2: Ma per usare un eufemismo.
3: Sì, sì, sì.
2: Comunque, tu e Angelina Jolie avete una cosa in comune.
3: Cioè?
2: Perché tu porti i figli ad un sacco di concerti,
3: sì,
2: anche lei li ha portati sempre in giro a vedere fantastici concerti.
3: Con tutti i soldi che c'ha lei. Stavolta parlo io di soldi.
2: Ti pareva che la frecciatina la Jolie.

0: Questi erano i Clash in Rock and Talk su Virgin Radio. A proposito di genitori che, cercando un nuovo equilibrio, ridefinendo se stessi, accompagnano però i propri figli ai concerti, c'è chi scrive: mia figlia, primo concerto a 18 anni, mio figlio di 16 ne ha già visti 50, quindi una media di 10 concerti l'anno, magari capito. Immaginando che l'abbia cominciato a portare in giro a 10.
1: Non va bene, perché queste discriminazioni? Porta anche la ragazza.
0: Magari la ragazza...
1: lei è disinteressata.
0: Non so, il figlio però vedo che insomma...
1: No, perché se volete raggiungere il giusto equilibrio andate a vivere a Lambrate, vi chiudete in casa e siete a posto.
0: Ah, tu dici?
1: Sì, io conosco uno che abita a Lambrate.
0: Conosci esperienze di persone
1: È sereno, proprio un uomo sereno.
0: Stai parlando di me?
1: Ce l'hai con me.
0: Come?

0: Florence and the Machine qui in Rock and Talk su Virgin Radio, appuntamento con loro il 3 luglio ai Days Ippodromo Snai San Siro, un grande concerto targato Virgin Radio.
1: E per chiudere la prima parte, Green Day.

0: Green Day, Basket Case su Virgin Radio.
1: E le ultime sul traffico tra poco, restate con noi in Rock and Talk.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Give me fuel, give me fire, give me that which I desire.
4: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
5: It's 7 a.m.
6: Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 10 Genova Ventimiglia, code per traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 Milano Genova in direzione del capoluogo ligure. Sulla 14 Bologna Ancona, code invece per un incidente tra Imola e l'allacciamento di ramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla 4 Milano Brescia, il traffico causa code tra la barriera di Milano Est e Cormano in direzione di Torino. Sulla A1 Roma Napoli invece rallentamenti per un incidente tra San Vittore e Caianello in direzione di Napoli. Sulla 24 tratto urbano romano, traffico congestionato tra la tangenziale est di Roma e via Fiorentini in direzione della grande raccordo anulare. Infine sulla statale 3 via Flaminia è stata chiusa una corsia per lavori prima dell'incrocio Cagli verso l'incrocio Fano, strada statale 16 Adriatica. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: Beh, trovare il proprio equilibrio è un po' come ricrearsi, come dicono i placebo. Recreate.
1: Bravissimo.
0: Hai visto che
1: cioè, un attimo, dalla vita di Angelina Jolie a quella di Brian Molko è stato un secondo proprio.
0: Sì.
1: È stato un secondo, quindi sì, il CD dei placebo che è uscito lo scorso venerdì, si tratta tra l'altro di una rivisitazione del loro disco di debutto uscito il 17 giugno del 1996.
0: Sì, dillo.
1: Ma ci sono non solo tutte e 10 le tracce originali,
0: altre
1: anche due bonus tracks.
0: Esattamente. E come se non bastasse, anche una t-shirt, un cappellino, un baseball hat e poi l'infradito. No, quelle ancora no.
1: Il portapass.
0: Il portapass.
1: La pergamena. E comunque questa maglietta di Nashville, Tennessee. Questa mattina influenza anche le tue, è vero.
0: Questa me la tengono la donna sua. Amico mio, l'ho comprata lì. Su Music Row. Va bene, questi sono gli U2. Chi sarà invece
1: il rockstar del giorno? La rockstar. Lo scopriremo.
0: 800-324-330.

0: Ci prendiamo la libertà di dedicarvela questa, All Because of You. Questi erano The U2 con Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
0: Ed è grazie a voi che nella radiofonia italiana esiste un appuntamento così amato. Indovina la rockstar, non è vero Tamara?
2: Tamara!
3: Eccomi qua!
2: Tamara! Sei arrivata, Tamara! Meraviglia.
3: Buongiorno a tutti.
2: Ciao Tamara. Tamara Doc, guarda come stanno bene questi due nomi vicini, allora, Tamara, messi uno a fianco all'altro.
0: Io sì, ho conosciuto Tamara almeno Doc. Un paio di Tamara nella mia vita.
2: E com'è andata?
0: Tutte persone simpaticissime.
2: Oh, bene, tra complimenti Tamara.
0: Una è Tamara Donà, una nostra collega di Radio
2: Vero,
0: Montecarlo.
2: Vero,
0: ecco,
2: scemo.
0: Sì, sì, sì.
2: Come stai? Da dove chiami?
3: Allora, io chiamo dalla provincia di Udine, da Cammino al Tagliamento.
2: Ah, bei posti anche quelli.
3: Ah, sì, molto.
0: E li consigli per le vacanze, visto che siamo, no? Siamo prossimi alle ferie?
3: Diciamo un po' sicuramente Lignano Sabbia d'Oro.
0: Oh,
2: ci vediamo in spiaggia allora, benissimo. Da 1 a 10 la tua dall'1 a 10 la tua cultura musicale. Non è importante?
3: Ma mi tengo molto bassa.
0: bassa e sorride, quindi bassa o bassissima, Tamara? Cioè se andassimo ad indagare.
2: Quindi
0: bassissima.
2: Quindi
3: beh, un bel 3, non me lo leva nessuno.
2: No, non fare la timida, su.
0: 3 con la penna blu proprio, nemmeno proprio blu.
2: Andiamo col primo indizio.
3: Posso dirvi?
1: Indizio 1.
2: Allora, vediamo se imparate. Uno dei suoi pezzi più famosi è citato nella lettera di addio di Kurt Cobain. Non è Freddie Mercury,
0: Sì. Vabbè, dai, aiutiamolo un po'. Allora dai, ti cito la frase della lettera di Kurt Cobain. It's better to burn out than to fade away. Cioè Kurt Cobain scrisse è meglio, è meglio bruciare che spegnersi lentamente.
2: Che non era farina del suo sacco, ma di...
1: Indizio 2.
0: Allora lui, il personaggio in questione, che a vederlo così sembrerebbe uno pacifico, tranquillo,
2: invece...
0: che si fa i fatti suoi, che è anche vero. In parte, ma in realtà con le canzoni non le mandava a dire, tant'è che fece pare inquietare non poco i Lynyrd Skynyrd in Sweet Home Alabama per quello che aveva scritto sugli uomini del sud e sull'Alabama. Quindi possiamo aggiungere che si trattava, su di Southern Man. C'è stato questo dissing.
2: Chi è?
3: Ma io passerei al quarto.
1: Indizio 4.
2: Abbiamo tutto il giorno tanto. Allora, l'ultima volta che abbiamo giocato con questa rockstar, io nel quarto indizio proprio ho detto è ancora giovane, facevo ironia, anche nel cognome, e Michele da Roma ha detto Paul Young.
0: Allora è Neil Young. Perché del resto Tamara, se non è zuppa è pan bagnato,
2: certo, proprio.
3: Viva. Posso dirvi che io sono amica di Gigi Pop, quindi dovevo sapere per forza qualcosa.
0: Gigi Pop. Come no?
2: Viva Tamara, basso Michele allora.
0: Sì, guarda, io sono un po' di confusione, ho detto troppi nomi ragazzi, Gigi perché è ancora presto. Però, Tamara, di sicuro ci siamo divertiti, siamo molto felici di aver parlato con te stamattina.
2: Un abbraccione.
3: Grazie
2: ciao,
3: a tutti.
2: Ciao, ci vediamo a Lignano Sabbia d'Oro. Ciao.
0: Sì, occhio però... Cosa? A non far arrabbiare Neil Young, perché il dissing è facile, non è escluso che a distanza di tanti anni da Southern Man e Sweet Home Alabama, capite?

0: forza, Antigliano.
1: Sono i Doors. È facilissimo, caprona.
2: Neil Young la seconda. Alla prima mi sono dimenticato.
1: Sono i Doors. È facilissimo, caprona.
3: Tamara, Tamara, Tamara, t'ammorto. Neil Young, Neil Young, Tamara. Capra, capra di montagna. Yuden.
1: Sono i Doors.
4: Sì.
1: È facilissimo, caprona.
5: Chi non ha pensato a Jim Morrison?
6: Young. Antonello Giovane. Nello Giovane.
1: Nello sono Giovane. I Doors. È facilissimo, caprona.
7: Guarda, Tamara, io non avrei indovinato nemmeno il ventordicesimo indizio. Comunque lascia stare il sabbia d'oro, ok? Amone, dai. Mare, che mare è?
1: Sono i Doors. È facilissimo, caprona.
4: Ci ha quasi convinto, erano proprio i Doors,
5: ma io sì, ero convinto che si trattasse di Jim Morrison, scherzi?

0: Evolution, questi erano i Nothing But Thieves in Rock and Talk su Virgin Radio. Allora, chi era Michele da Roma che ha il 9 febbraio, insomma, è stato
1: grossa.
0: Interpellato e devo dire che ha scambiato un Young per l'altro. Sentiamo.
1: Quindi è del 1945, ancora giovane, anche nel cognome.
2: Young.
0: Quindi?
1: Quindi.
0: E quindi?
2: O Young.
0: No!
1: Voi capite? No, Michele, no, stiamo ancora ridendo.
0: Questi sono traumi che non si superano. No, vabbè, però Paul Young e Neil Young, alla fine, voglio dire, no?
1: Harvest che l'ha fatto, Paul Young l'ha fatto.
0: A proposito di Neil Young, ma voi non avete visto quello che ha pubblicato recentemente in quest'ora sul suo Neil Young Archive?
1: Con chi ce l'ha stavolta?
0: Un nuovo film diretto da sua moglie Daryl Hannah, si chiama Corduroy Plants, ed è un concerto a sorpresa che include 11 canzoni del suo album As Time Explodes, che in realtà fa parte di alcune esibizioni della sua tour americano d'Europa del 2005 con i Chrome Hearts. Proprio una cosa uscita fresca fresca, eh?
1: Beh, è sempre attivo quell'uomo.
0: Ah, sì, non perde mai un colpo.
1: Del resto è ancora Young, quindi ha una vita davanti.

0: I Red Hot Chili Peppers erano proprio loro che ci hanno riportato alla fine degli anni 90 con Scar Tissue, tra poco i Placebo su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
2: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso.
9: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
13: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: 1978 sa di felicità.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: L'accostamento tra religione e musica è sempre un po' quella linea sottile tra sacro e profano, vero. Ce lo insegnano i Placebo con Jesus Son, e tutto sommato non cambiamo argomento
1: stamattina
0: in Rock and Talk su Virgin Radio, perché parliamo di una storia piuttosto curiosa.
1: Sì, verissimo, tra l'altro nelle scorse mattinate abbiamo citato il nome di Gesù per murales e applicazioni. Se non la smetto, i fondamentalisti cattolici mi raccoglieranno le firme per farmi
0: ne
1: mandare via.
0: Ne hai davanti uno, quindi
1: eccolo,
0: stai molto
1: qua,
0: attento.
1: Eccolo qua. Allora, una società di autobus ha ripristinato una delle linee più riconoscibili e discusse della Polonia, la 666.
0: Ah.
1: Il numero 666, che non solo porta quello che secondo la Bibbia è il numero associato al diavolo, ma conduce tra l'altro questo pullman, va a Hell, una località marittima dal nome simile alla parola che in inglese significa inferno. E proprio per queste peculiarità nel tempo la linea 666 era diventata un'attrazione in un paese a maggioranza cattolica, la Polonia, che sappiamo sono molto cattolici, lì dove la religione è ancora molto influente, è stato però oggetto di varie discussioni, polemiche.
0: Sì, gruppi religiosi conservatori parlano di simbolismo satanico, propaganda anticristiana, esplicitamente diabolica.
1: Ma è il numero di un autobus, casualmente all'inferno.
0: Guarda, io comunque, per non sapere leggere e scrivere, ne vedo anche tante in giro. La macchina col 666 non la guiderei
1: Tu andrai in paradiso o all'inferno?
0: Io all'inferno, ovviamente.
1: E voi 342 41 41 4

0: La mia prima macchina era targata Bergamo 999666. Inutile dire che l'ho distrutta capottandomi.
1: E che c'entra il diavolo? Guidi male, scusami.
2: Beh, però insomma, secondo me lo zampino ce l'ha messo.
1: Allora, io ho le carte in regola per andare in paradiso, perché non rubo, non mento, non desidero la donna da altri. Però tra paradiso, con tutte quelle facce beate, e l'inferno dove bruciano, il purgatorio mi starebbe meglio.
2: Ah, una via di mezzo.
1: Te.

0: I was never there. Questi erano i Leap in Rock and Talk su Virgin Radio. Volevo darvi una brutta notizia comunque a proposito di inferno. Lo so che volete andare tutti lì, ma la barca che traghetta le anime fino all'Ade, guidata da Caronte, purtroppo è tutta piena, quindi mi sa che dovrete accontentarvi o del paradiso o del purgatorio, perché l'inferno comunque, è già pieno.
1: Prima di mandarvi prima di mandarvi all'inferno, vi mandiamo ad ascoltare i Mumford & Sons.
0: Oh beh, direi che insomma è un grande concerto dell'estate, 7 luglio, Ippodromo delle Capannelle a Roma, targato Virgin Radio, quindi noi ci saremo, voi ci sarete, anzi uno di voi ci sarà con due biglietti che arriveranno all'800 324 330.
2: On Virgin Radio, Rock and Talk.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G100

0: un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Sa, sa.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: L'inflazione

0: Premarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
2: Virgin Classics 1974.

0: Ed eccola qui la canzone del dissing, in pratica sì, Southern Man 1970, questa invece del 74. Cos'è che dicono Lynyrd Skynyrd, Mr. Neil Young? Dice: guarda Neil, stai tranquillo, fatti che gli uomini del sud non hanno bisogno di te.
1: Esatto.
0: Ecco, e così si chiuse la storia. Neil Young pensa che dopo si scusò perché si rese conto di aver detto delle cose inappropriate.
1: Ma è sempre meglio essere gentili come Luca.
0: Luca, buondì!
2: Buongiorno!
1: Buongiorno, che uomo felice!
2: Ah sì, poco ma sicuro.
0: Poi con due biglietti per i Mumford & Sons in tasca, martedì 7 luglio, direzione Roma, ippodromo delle Capannelle. No, che un po'.
1: Di dove sei? Di dove sei?
2: Di Reggio Emilia.
1: Reggio Emilia, Roma è un attimo. Bene, ci andrai quindi sicuramente. Martedì 7 luglio.
2: Assolutamente, ci vado e ci porto mia moglie.
1: Bravo ragazzo. Senti,
2: è una delle poche band che ci unisce.
1: Davvero? Bene.
0: Sì, ma noi vogliamo sapere, la cosa più importante è capire se tu nella vita preferiresti andare in paradiso?
1: No, preferiresti. Dove andrai?
0: O all'inferno? Dove andrai?
2: No. Allora, sicuramente purgatorio.
1: Anche tu?
2: Purgatorio.
1: Anche tu? Ci troviamo lì allora, va bene.
2: Ci troviamo tutti lì.
0: Sai come me lo immagino?
1: Anche tu hai problemi intestinali, benissimo.
0: Me lo immagino il purgatorio come un posto, Luca, non so se... tipo in cui non... proprio niente. Niente aria condizionata, niente riscaldamento.
1: È meglio che il caldo pazzesco dell'inferno, insomma. Eppure pensavo che Luca andasse all'inferno con tutte le con tutte le macchine che ha rubato, con le rapine che ha fatto.
0: Ma Luca, lascialo stare, non è vero.

0: Well, there's smoke, there's fire. È uno dei pezzi contenuti all'interno di Peaches. Ve l'abbiamo già raccontato, questo disco molto particolare che hanno fatto i Black Keys, sì, in pratica facendo dei pezzi che loro suonano durante questi DJ set.
1: Dove c'è fumo c'è fuoco, quindi anche loro vanno dritti dritti all'inferno.
0: All'inferno, all'inferno, sicuro. Sai, il richiamo del 666 stamattina è proprio irresistibile.
1: Sì. Beh, ma ci devi pensare. Del resto, insomma, si invecchia, poi bisogna, si sa che si andrà dall'altra parte. Uno decide.
0: Le cose sono due: o incontri San Pietro con le chiavi o incontri il diavolo. Se dovessi incontrare il diavolo, gli chiederei: adesso tu devi spiegarmi sta storia del diavolo che fa le pentole ma non i coperchi. Perché io non l'ho mai capito. Adesso spiegatemi perché il diavolo fa le pentole e non i coperchi.
1: Questa è una domanda troppo difficile, te ne faccio io una più facile. Sì. Ma i Mumford & Sons si portano anche Chris Stapleton oppure no?
0: Assolutamente.
1: In valigia.
0: Sai che non so, io mi auguro in paradiso, ma nel caso all'inferno meglio andare in compagnia, no? Va bene.
1: Bravo.
0: E gli Smash Mouth, anche loro a mezza idea ce l'avrei, ma intanto li riascoltiamo su Virgin Radio con Walking on the Sun.

0: Bravi, bravi, leggeri, leggeri e simpaticissimi. Smash Mouth su Virgin Radio.
1: E le breaking news del TGCOM 24 tra poco.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
8: Gimme più, gimme fa, gimme double.
7: Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
9: Virgin Radio.
7: Sono le 8.
10: It's 8 a.m.
7: TGCOM 24. Breaking news.
11: Buona giornata da Federica De Boni. L'ondata di caldo estremo in Europa per l'OMS è emergenza sanitaria e mette in guardia sui rischi di un aumento dei decessi e di una maggiore pressione sugli ospedali. In Italia sono già il 15% in più. Oggi 16 città roventi, tra queste Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Trump ha criticato duramente il Senato dopo l'approvazione di una risoluzione che punta a limitare i poteri di guerra della Casa Bianca, imponendogli di interrompere eventuali azioni militari contro l'Iran senza l'autorizzazione del Congresso. È un voto inopportuno e insignificante, ha detto il presidente USA, a picco anche nei sondaggi. La politica estera italiana non cambia, lo ha ripetuto in una intervista alla Premier Meloni dopo gli scontri verbali con il leader americano. Il lavoro bilaterale con gli Stati Uniti deve tornare alla normalità, il suo monito. Il governo sarà presente alla festa all'ambasciata americana della 4 luglio. Sono stati liberati Domenico Centrone e Leonardo Alberizia, i due attivisti italiani della flottiglia che erano detenuti da un mese in Libia. Il rientro in Italia è previsto in queste ore, con loro anche un uruguaiano con una cittadinanza italiana. Ad annunciare la risoluzione della vicenda ieri il ministro Tajani. In tutta la Germania il traffico ferroviario è rimasto sospeso nella serata di martedì per un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Un aggiornamento software potrebbe aver causato il malfunzionamento. La circolazione ora è in lenta ripresa. Si conclude la seconda giornata della fase a gironi dei mondiali di calcio. Inghilterra-Ghana finisce a sorpresa 0-0, mentre la Croazia batte 1-0 il Panama, che viene eliminato. Successo della Colombia 1-0 contro il Congo. Il Portogallo supera 5-0 l'Uzbekistan alle 21 di stasera. Bosnia-Erzegovina-Qatar e Svizzera-Canada. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
7: Traffico.
9: La situazione in autostrada sulla A1 verso Milano, 2 chilometri di coda per incidente tra l'immissione sulla A22 Reggio Emilia, sulla A8 verso Milano, code a tratti per traffico tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, sulla A24 tratto urbano verso la tangenziale est di Roma, 2 chilometri di coda per traffico tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale. Prudenza e buon viaggio.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
0: E lui Antonello Piroso, dove andrà? Da nessuna parte, perché lui è già in paradiso, lavora per Virgin Radio e ha due colleghi fantastici.
1: Ma certo.
0: E pochi possono vantarsi di questo. Quindi,
1: questa è la versione ufficiale.
0: Certo.
1: In realtà adesso vi raccontiamo la versione scomoda, perché voi avete presente le Piroso Towers, no? Bene.
0: Ah, sì, sì.
1: All'ultimo piano delle Piroso Towers, dove si accede con un ascensore riservato,
0: sì,
1: c'è una stanza in cui, sì, avete, molto simile a quella in cui Al Pacino sedeva nell'Avvocato del Diavolo con la sua bella scrivania di mogano laccato, il quadro con le figure infernali che si avvolgono l'una nell'altra, ma al posto di Pacino ci trovate Piroso là, che te fa un pat, ti chiede se vuoi, cioè ti dice: saresti disponibile a fare questo per questo? E tu devi valutare quanto convenga farlo questo patto col diavolo oppure no.
0: Quindi è
1: perché
0: lui.
1: Piroso is the devil, è lui il diavolo.
0: È lui, capito? Il diavolo.

0: l'inferno, ma quale paradiso, io voglio vivere, I just wanna live.
1: Lo so, ma un
0: ci
1: posto,
0: pensiamo dopo.
1: Un posto dovrei pur scegliere, ma guarda, però io ci pensavo, alla fine, beh, essendo una brava, cioè una brava persona, sono una persona che non ha mai fatto grandi guai, di base credo potrei essere destinato al paradiso, non lo so. Però se per caso qualcosa dovesse andare storto e dovessi capitare all'inferno, ma alla fine ti diverti, ma incontri gente che comunque ha, ne ha combinate di cotte di crude, due risate te le fai, per chi soffre il caldo sarebbe un problema, però...
0: Alessia spiega però la faccenda delle, delle pentole. Le azioni cattive sono come le cose in una pentola senza coperchio, non possono essere nascoste, ecco perché il diavolo, che rappresenta il male, non fa alcun coperchio perché non nasconde la cattiveria.

0: I Foo Fighters il 5 luglio all'Ippodromo Snaila Maura, invece Antonello Piroso fra poco su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99€. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia!
10: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
11: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa il GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Rock and Talk. Su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del cavaliere nero Antonello Piroso.
4: È lui o non è lui? Certo, certo che è lui, Antonello Piroso, che ci accompagna anche in questa puntata di mezza settimana, quindi non vediamo l'ora di ascoltarlo per questo mercoledì 24 giugno in diretta su Virgin Radio con Rock and Talk.
3: Rock and Talk.
4: Buongiorno Antonello.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti. Dunque, titolo di apertura del quotidiano Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica, così recita la testata, il quotidiano della Conferenza Episcopale Vescovi Italiani. Insomma, più armi che cibo. Avevamo già il sospetto. L'appello del Papa in visita al programma alimentare mondiale. Si nutrono più le guerre delle persone, i conflitti vengono nutriti più facilmente di quanto lo siano gli esseri umani. È una delle immagini più nette del discorso pronunciato da Papa Leone XIV, appunto alla sede romana del Programma Alimentare Mondiale, frase che fotografa lo squilibrio che attraversa l'ordine mondiale, la rapidità con cui si nutrono guerre e tensioni e al contrario la fatica, quando la si fa, nel garantire a milioni di persone il diritto basilare al cibo. E poi c'è una considerazione che fa il quotidiano Avvenire a proposito dei mercati finanziari, perché scrive: intanto ci sono segnali del fatto che l'idillio tra i mercati finanziari, l'industria e i piani di riarmo dell'Occidente si stia attenuando, l'incertezza legata ai costi del debito pubblico, le rigidità strutturali delle aziende manifatturiere europee si traduce in una flessione dei titoli azionari. E questa flessione dei titoli azionari, cioè le borse in rosso, è un argomento di cui si occupano anche i quotidiani economici, ma anche quelli non economici. È un tema trattato in prima pagina dalla Stampa di Torino, che però indica, per quanto riguarda la flessione dei titoli azionari e delle borse, che sarebbe anche un po' fisiologica perché hanno corso tantissimo con i guadagni, poi come si sa ogni tanto chi ha comprato tanti titoli, dopo un po' li rivende per fare cassa. Il problema, scrive la Stampa di Torino, è che non si capisce quanto reggerà la bolla speculativa intorno all'intelligenza artificiale. Titoli che vengono comprati a mani basse perché il mercato dell'intelligenza artificiale potrà soltanto crescere, ma noi sappiamo che nessuna crescita e nessun ciclo è infinito e quindi prima o poi arriverà lo scoppio della bolla speculativa e quindi tutti a correre dietro l'intelligenza artificiale, dimostrando anche una certa tendenza alla stupidità naturale. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Cold by the Wind, questi erano gli Stereophonics in Rock and Talk.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Si è svegliato Giuliano Ferrara, con rispetto parlando, rispetto vero, non sto scherzando, ma dico, si è svegliato questa mattina, uno prende il Foglio, il giornale da lui fondato e diretto per tanti anni, adesso il direttore Claudio Cerasa, e in prima pagina Giuliano Ferrara firma un articolo che è intitolato «Gli incompetenti al potere, moderazione ed esperienza, questi sono gli ingredienti ormai dimenticati per fare di un politico un leader, moderazione ed esperienza». Beh, benvenuto nel club, nel senso, è da mo' che ce ne siamo accorti che il livello complessivo, complessivamente parlando, perché poi ci sono sempre le eccezioni, nel bene e nel male, ma complessivamente parlando, il livello delle classi dirigenti, che non sono solo quelle politiche, ci metto anche quelle imprenditoriali se volete, il livello si è abbassato, ma si è abbassato pure il livello della classe giornalistica, con tutto il rispetto, noi giornalisti di oggi, anche qui complessivamente intesi, perché ci sono le eccezioni, complessivamente intesi, rispetto al livello che la classe giornalistica dimostrava ed esibiva negli anni passati, mi pare, no, adesso basta un telefonino in mano a qualsiasi imbecille che si crede un inviato per conto di Dio, perché poi quel video che lui posta diventa virale, anche quello è un collega, ma collega di chi? Non so chi sei. No. Non ne faccio una questione, attenzione, di tesserino giornalistico, Dico proprio di hai studiato, hai letto qualche libro, ti informi, cioè giusto per sapere la tua formazione. Giuliano Ferrara si occupa esclusivamente dei politici e scrive quanto segue. Il dramma della politica internazionale, come dimostrano la mesta liquidazione di Starmer, il premier britannico che si è dimesso, il fallimento strategico di Emmanuel Macron e prima di lui di François Hollande, l'impopolarità eccezionale da cui è affetto Merz, il cancelliere tedesco, e, attenzione, la demenza al potere negli Stati Uniti, che di questo fenomeno è lo specchio, la demenza, quindi il demente, Trump. Tutto questo sta... La totale indifferenza degli elettori alla competenza, alla discrezione, alla giusta e moderata ambizione del buon politico. Noi, cittadini elettori, ormai guardiamo il mondo, in sostanza, come spettatori. Non ci interessa conoscere il mondo, prenderne cura. Infatti, prima di un'altra cosa, aspiriamo a uno statista che si faccia guardare, che si ascolti parlare con piacere, che sappia promettere sapori nuovi, una cucina fusion, un tocco di sfacciataggine. Dopodiché, dice, la tendenza purtroppo è questo e abbiamo, scrive sempre Giuliano Ferrara, e sto citando testualmente, non voglio essere tacciato di usare un linguaggio. Abbiamo di fronte, dice Ferrara, il fenomeno di una coppia di disturbati mentali, Donald Trump e J.D. Vance, il suo vice, che si fanno cuocere come polli arrosti dalla classe dirigente iraniana dopo aver annunciato di averla decapitata e trasformano l'offensiva contro un regime terrorista, quella dei Pasdaran di Teheran, in una sua legittimazione, tradendo gli alleati occidentali e scombussolando tutto il futuro ordine mondiale. Ecco perché ho detto benvenuto nel club Giuliano Ferrara, perché la tendenza a quella che i sociologi della politica chiamano la mediocrazia, la mediocrità crescente delle classi dirigenti, scoprirlo il 24 giugno del 2026. A proposito di Trump, va anche aggiunto che non si mette benissimo per Donald Trump, non che gli stia andando tutto benissimo, ma mi pare che adesso ci sia un atto ufficiale, perché il Senato americano, attenzione, ha maggioranza repubblicana, cioè la sua, in teoria la sua maggioranza, dico in teoria perché anche tra i repubblicani ci sono persone che detestano Trump. Quindi il Senato americano a maggioranza repubblicana lo ha sfidato con 50 voti a favore e 48 contrari. Il Senato ha approvato una risoluzione che limita i suoi poteri di guerra per quanto riguarda l'Iran e chiede la fine del conflitto e soprattutto che tutto questo deve sempre deve avvenire con l'autorizzazione del Congresso. Dopodiché questa mozione, per quanto simbolica possa essere, rappresenta una bella frattura con l'inquilino della Casa Bianca. Tant'è che persino Trump, che pensa di essere uno a cui nessuno può dire niente, no? In questa recente intervista televisiva ha rivendicato: io ho i pieni poteri e quindi in sostanza faccio quello che mi pare. La reazione di Trump è stata furiosa. Questo gesto del Senato, questo atto del Senato, inopportuno, insensato, sarà pure inopportuno e insensato, però l'ultimo sondaggio americano, sapete che gli americani fanno 3 sondaggi al giorno, dice che il 66% dei cittadini americani boccia l'operato di Trump. Ma siccome, come dice Giuliano Ferrara, è una persona che non è molto equilibrata, in realtà come avete sentito Ferrara dice che è un demente ed è un disturbato mentale, beh, se la vedranno Trump e Ferrara eventualmente, il presidente, in pieno delirio di onnipotenza, ha detto che potrebbe pensare e ragionare su un suo eventuale terzo mandato che è vietato dalla Costituzione americana. Dovrei candidarmi di nuovo, così alla fine risolverò tutti i problemi. L'unico modo di risolvere i problemi, gentile presidente Trump, è che lei si tolga quanto prima, o purtroppo a scadenza di mandato, dagli Zebedei. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Blitzkrieg Bop Ramones su Virgin Radio.
1: E Antonello Biroso con noi in Rock and Talk.
2: Allora, mondiali, aggiornamento sui mondiali di calcio. Per quanto riguarda, tanto è il compleanno di Messi, eh? Quindi oggi tanti giornali, Aldo Cazzullo un'intera pagina per celebrare Messi, è il più grande di tutti, sì, no, boh, vediamo, è più grande di Maradona, è più grande di Pelé, è il migliore di tutti. Però ecco, aveva esordito, come sappiamo, in questi mondiali Messi con una tripletta, e lui ha fatto la tripletta, e la prima domanda è: dov'è Cristiano Ronaldo? Non segna. Dopodiché arriva la doppietta di Mbappé, francese, e tutti a dire: dove sta Cristiano Ronaldo? Poi arriva la doppietta di Haaland, che gioca in Inghilterra ma norvegese, e tutti a dire: dove sta Cristiano Ronaldo? E poi Messi ne ha fatti altri due, e tutti a dire: dove sta Cristiano Ronaldo? E poi sono arrivati di nuovo i gol di Mbappé e di Haaland, tutti a dire: ma come, fanno almeno uno, almeno due gol a partita tutti, Cristiano Ronaldo zero. Boh, vi do questa notizia per voi che amate, siete preoccupati della carriera di Cristiano Ronaldo, che ha 41 anni, è miliardario ma non vuole morare il colpo. Finalmente è arrivata anche la doppietta di CR7, ha segnato due gol in una partita in cui il Portogallo, pensate un po', ha vinto 5-0 contro la Germania, contro la Spagna, contro l'Inghilterra, contro l'Argentina, contro il Brasile, contro l'Uzbekistan. Che uno dice, lo deve anche andare a... Io sono convinto che se chiedessi al Doc e all'Allegretto dove sta l'Uzbekistan, loro lo saprebbero. Io no, sono dovuto andare a guardare la cartina, così parlo il Cavaliere Nero.

0: ci portiamo avanti con i lavori, vogliamo già pensare al venerdì sera, del resto lo hanno già fatto i Darkness su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Pieroso.
2: Alle 10 di oggi uscirà dal carcere dopo un anno, 5 mesi e 24 giorni, il calcolo l'ha fatto lui, il già sindaco di Roma, il già politico Gianni Alemanno, che ha scritto un lungo post per fare un bilancio della sua esperienza in carcere, esperienza che non doveva mai cominciare, ha scritto Alemanno, perché sono innocente, perché il reato per cui sono stato condannato, traffico di influenze per abuso d'ufficio, è stato abolito, e perché poi ci sarebbe molto da dire anche sulle circostanze che hanno portato alla completa revoca del mio affidamento in prova che scatta in determinate circostanze, no? Stai scontando una pena, ma ti fanno l'affidamento in prova, gliel'hanno revocato. Un lungo post ha scritto, che mi sono letto, in cui ovviamente parla delle condizioni abominevoli delle carceri italiane. Lui è stato a Rebibbia, ma il problema è piuttosto purtroppo generale. Parla del fatto che la burocrazia carceraria è incredibile. Il 21 maggio, dice Alemanno, sono stati scaricati dei container che contengono attrezzi per le palestre dei reparti di Rebibbia, perché ci sono anche le palestre. Siamo al 23 giugno, perché il posto è di ieri, e quei container non sono stati neanche aperti. Quando, aprendoli, facendo 100 metri, quegli attrezzi sarebbero nelle palestre. Non, nessuno se ne sta occupando. Del resto, dice, ci siamo battuti perché venisse concessa da parte del presidente Mattarella la grazia parziale a un signore che si chiama Antonio Russo, il quale ha 88 anni ed è malato ed è a Rebibbia da 6 anni, ha 88 anni, e dice: pensate che sia uscito nonostante il provvedimento del capo dello Stato? No, non è uscito, perché tra i magistrati che non erano stati informati della grazia, le relazioni sanitarie che non si trovano, sintesi e rapporti da chiudere e altre mille diavolerie burocratiche, scrive Alemanno, neanche i provvedimenti di clemenza del capo dello Stato vengono applicati. Il che, no? Bene. Poi fa altre considerazioni, ringrazia il personale del carcere, ringrazia le infermiere, ringrazia... Dice: il mio impegno adesso uscendo è che cercherò di spiegare ai giornalisti e all'opinione pubblica, prima ancora che ai politici, termine che Alemanno scrive tra virgolette, cercherò di spiegare che non c'è contraddizione tra difendere in maniera intransigente la sicurezza dei cittadini e la necessità di costruire un sistema penitenziario che rispetti la dignità delle persone e promuova la loro capacità di riabilitarsi. Lo prometto soprattutto ai miei compagni di sventura, chiamiamoli così, i carcerati di Rebibbia. Un pezzo del mio cuore rimane qui a Rebibbia, tra le mura di carceri senza giustizia, nelle celle dove, ancora di più in questo periodo, si muore di caldo, negli occhi di chi cerca ancora un riscatto e una speranza, e dove, conclude Alemanno, la Repubblica Italiana si gioca la faccia. Allora, assolutamente condivisibile in quasi tutti i passaggi, trovo, di questo lunghissimo post, lo trovate in rete, di Gianni Alemanno, però scusate, il frantico in me, il cinico in me, l'orrido Cavaliere Nero se fa una domanda: ma tutte queste considerazioni sul disastro umanitario delle celle e delle carceri italiane, perché... a norma di Costituzione, la nostra Costituzione più bella del mondo, quella da difendere, dovrebbero essere dei posti civili in cui le persone vengono rieducate per tornare, da persone poi che hanno pagato il debito con la giustizia, nella società. Alemanno scopre e ha scoperto che fanno schifo, che il sistema non funziona. Benissimo, ma dove stava il politico Alemanno prima che la sfortuna, diciamo così, lo portasse in carcere? Perché questo è il problema con i politici, che sono

0: Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us su Virgin Radio.
1: E noi salutiamo per questo mercoledì Antonello Piroso in Rock and Talk.
2: È bellissimo perché tutti quelli che arrivano a Roma, italiani del nord o stranieri, arrivano con la, magari con la puzza sotto il naso o comunque critici verso quella suburra che è Roma, e poi non se ne vogliono più andare. Il grandissimo scrittore, non sto scherzando, per me è uno dei più grandi, Emmanuel Carrère, francese, se non avete letto Limonov, se non avete letto Yoga, se non avete letto L'avversario, informatevi, è venuto a Roma ormai un mese e mezzo fa, doveva stare tre giorni, non è più andato via, è diventato più romano dei romani, è una città che corrompe, è stata in campana. Ma voi continuate ad ascoltare il Doc, l'Allegretto, Rock and Talk, Virgin Radio, siete Resistenza, domani, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. Inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Jerry Calà per Seat, prima!
13: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
12: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
13: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
12: Sì, Jerry.
13: Doppia libidine!
12: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
13: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
12: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
15: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: David Bowie nel 77 con Heroes, grande classico da David Bowie. Siete con Virgin Radio, sta volgendo al termine la trasmissione. Io vorrei tornare alle 6:30 quando ho aperto, abbiamo aperto con un mio racconto brevissimo del concerto di ieri sera dei Social Distortion, dove un Mike Ness ha dato tutto se stesso nonostante i problemi di salute che ha dovuto affrontare 3 anni fa, un tumore alle tonsille, e ieri ce l'ha davvero messa tutta. Una storia analoga è quella di Bon Jovi.
1: È straordinario davvero vedere come, nonostante le difficoltà che anche questi grandi personaggi hanno incontrato nella loro carriera, Bon Jovi in un'ultima intervista rilasciata a People abbia annunciato però quanto sia felice di essere completamente guarito dopo questi 4 anni che lo hanno messo a dura prova, come sapete, terapie per riprendersi per un problema molto serio alle corde vocali, una rinascita, un traguardo che ha richiesto, dice lui, il superamento di ostacoli fisici ma anche emotivi, professionali, ma tutto questo non importa perché adesso lui sta per partire con una lunga residency a New York tra il 7 e il 26 luglio, tra l'altro la prima data è quella con cui i fortunati che hanno partecipato al nostro contest voleranno nella Grande Mela. Per la prima tappa del tour dei Bon Jovi, e poi i grandi stadi nel Regno Unito e in Irlanda, quindi Bon Jovi
0: sta
1: con la sua band
0: sta tornando
1: più in forma che mai, grande.
0: E noi fra poco ce ne andiamo.
1: E noi ce ne andiamo.

0: Warning, queste tre sorelle davvero potentissime che dal Messico chiudono in bellezza con la loro cherosene il nostro appuntamento con Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Eh sì, domani torniamo tranquilli alle
0: più in forma che mai,
1: alle 6:30 su Virgin Radio, un altro Rock and Talk per voi
0: con Nico Carminati, Riccardo Buccero, Antonello Piroso, e come il diavolo noi facciamo le pentole ma i coperchi mica ce li mettiamo sopra. Domani, eh?
2: Ciao. Fantastico, non l'ho capita.
3: On Virgin Radio Rock and Talk.
4: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
5: Grande nonno!
4: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
7: Virgin Radio.
8: Sono le 9.
7: It's 9 a.m.
8: TGCOM 24. Breaking news.
9: Buona giornata da Federica De Boni. I siti nucleari iraniani prima o poi saranno ispezionati. A riferirlo è il direttore generale della IEA, Grossi. Funzionari di Teheran affermano di non aver preso nessun impegno al tavolo con gli USA in Svizzera. Intanto i senatori repubblicani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente Trump in Iran e chiede la fine del conflitto. La premier Meloni non intende alimentare il confronto con i leader degli Stati Uniti dopo i recenti scontri verbali e in una intervista ha ribadito il lavoro bilaterale con gli USA deve tornare alla sua normalità. Non vedo contraccolpi, i rapporti economici e istituzionali vanno bene. L'Unione Europea avverte l'Italia, ha ancora un mese di tempo per decidere cosa vuol fare dei fondi europei sulla difesa SAFE. Poi i 14,9 miliardi di euro verranno ridistribuiti fra gli altri partecipanti. Il ministro Crosetto osserva dipende dalle possibilità che ha Giorgetti e la responsabile dell'economia replica decideremo al massimo entro settembre. L'ondata di calore che sta mettendo a dura prova tutta l'Europa continua, nessun miglioramento fino al 2 luglio. L'Italia boccheggia, oggi bollino rosso in 16 capoluoghi, domani saliranno a 17. L'OMS avverte una emergenza sanitaria, allarme decessi e maggiore pressione negli ospedali. Germania paralizzata a causa di un guasto sulla linea ferroviaria, è crollato il sistema di comunicazione radio, colpa forse di un aggiornamento software. Passeggeri nel caos martedì sera, la circolazione dopo ore è ripresa gradualmente. I mondiali di calcio nella notte italiana, la Colombia supera 1-0 il Congo, finisce pari Inghilterra-Ghana, successo della Croazia batte Panama 1-0, il Portogallo vince 5-0 con l'Uzbekistan, doppietta di Cristiano Ronaldo che si sblocca nel torneo e diventa il primo di sempre a segnare in 6 edizioni diverse. Alle 21 di oggi Bosnia-Qatar e Svizzera-Canada tra le ultime gare della seconda giornata a gironi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
12: Traffic.
13: La situazione in autostrada sulla A1 verso Milano per incidente, 4 km di coda tra l'immissione sulla A22 e Reggio Emilia. Sulla A4 verso Torino per incidente, 2 km di coda tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e Monza. Sulla A24 verso la tangenziale est di Roma per traffico, 2 km di coda tra via Fiorentini e l'innesto sulla tangenziale est di Roma. Prudenza e buon viaggio.
14: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
15: Morning Glory. It's time to rise and shine. Buongiorno amici. Buon mercoledì 24 giugno 2026. Si comincia. Questa è casa nostra. Ci sono io che sono Alteria. Sentiamo chi c'è in regia. Sentiamo. Ecco, c'è Nico. Nico Superfico in regia. Pronti per due ore fino alle 11. Siamo qui belli, comodi, piazzati a raccontare di rock and roll e non solo. Oggi ti parlo di pizza, caro il mio Nico. Pizza però Tokyo Style, che è la nuova tendenza, ma pure la pizza giapponese ci siamo inventati. Poi parleremo del fare carriera, ma rende davvero felici? Sembrano i temi tipo del cioè. No, non vi preoccupate, ci sono cose sfiziose, cose simpatiche e cose serie anche. Vabbè dai, faremo dei bei giri. Posso dirvi che avremo anche il free ticket e oggi, guarda, in apertura spoileriamo subito, è un free ticket bomba, perché avrete possibilità di portarvi a casa due biglietti per il concerto dei Foo Fighters 5 luglio ai Days. Non adesso, non chiamate adesso perché è troppo presto. Direi che è tutto al posto giusto e quindi amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Bruce Springsteen ci canta: sto lavorando ad un sogno, nonostante a volte sembri così lontano, sto lavorando ad un sogno e al modo in cui farlo diventare mio un giorno. Che bellezza! E beh, tutti noi abbiamo in cantiere qualche sogno da voler realizzare nella vita. Non lo so, potrebbe essere un po' un input di prima mattina, così un momento nostro condiviso qui a Morning Glory, tirare fuori con una riflessione qual è effettivamente il sogno che abbiamo al primo posto in questo momento che stiamo cercando di realizzare. Mico, tu andare in pensione, cosa vuoi che mi guardi così? Pensiamo a quello che è il nostro sogno. Ne approfitto per lanciare anche le coordinate: 342 41 41 41. State lavorando ad un sogno? Se sì, potete dirci e raccontarci quale. Di sicuro leggevo questa cosa e possiamo collegare gli argomenti: è cosa buona e giusta dedicare 6 secondi al bacio della buonanotte, quindi prima di addormentarsi e fare dei bei sogni, e al bacio del buongiorno. Sai che leggevo che invece che fare un gesto automatico dici ciao buonanotte, nel caso effettivamente poi andiamo a letto con qualcuno, c'è anche chi dorme sereno da solo e non deve baciare nessuno, però 6 secondi creano un senso di fiducia, connessione, sicurezza che ti svolta tutta la giornata. Quindi a partire da oggi pensateci, ci vuole più attenzione nel salutarsi mattina e sera. Comunque diteci qual è il vostro sogno, dai che siamo curiosi io e Nico, super fico. Arrivano gli R.E.M. e la voce di Michael Stipe. Siete su Virgin Radio, The One I Love.

0: E Kasabian con Great Pretender, 9:15 minuti, stavamo ragionando sui nostri sogni, lo spunto ce lo ha gentilmente offerto Bruce Springsteen con Walking on a Dream. A cosa stiamo lavorando? Qual è il nostro sogno? Qualcuno dice, per esempio, io lavoro ogni giorno al sogno di poter cambiare lavoro. E deve essere pesante tutte le mattine andare a fare un lavoro che non piace effettivamente. Sentiamo un messaggino vocale.
1: Buongiorno, sto lavorando e sto inseguendo il sogno. Sto inseguendo il sogno di andare a casa perché fa troppo caldo.
0: Troppo caldo, e mi piace caldo con la C aspirata della Toscana. Senti, dal 1° luglio teoricamente leggevo, perché anch'io ho il tuo stesso sogno, che un pochino la temperatura scende. Poi c'è chi sogna, Nico, per esempio, di comprarsi una piccola casetta al mare. Allora vai a pensare al mutuo, ai soldini. Sai chi si può comprare la casetta al mare? Gli AC/DC, perché leggevo che sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026, quindi quest'anno gli AC/DC sono in testa a tutti, hanno veramente incassato tanti soldini, quindi forse la banca un mutuo glielo accende per la casetta al mare. Noi ce li ascoltiamo. You shook me all night long. Buongiorno amici AC/DC.

0: You Shoot Me All Night Long, AC/DC all'interno di Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra, Morning Glory, dai che siamo appena partiti, ci sono io, come tutte le mattine che sono alteria, c'è Nico Superfico, ci sono tanti tanti argomenti da condividere insieme, arrivano anche i vostri messaggi, state parlando di sogni e quindi perché no, la portiamo avanti e non mancano mai, lo sapete, anche le nostre belle storie di rock and roll.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo, pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
12: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, TV LG OLED 55 pollici, tuo a 899 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
14: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket Restaurant Edenred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
15: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
17: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
19: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
20: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
19: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: somebody.
1: Si intitola Picture of You, You Two, anche loro all'interno di Morning Glory. Beh, stavamo parlando di sogni e Blink 182 effettivamente di sogni ne hanno realizzati, perché Mark Hoppus ha raccontato durante alcune interviste, dice: noi quando abbiamo creato i Blink, la band, suonavamo nel garage di casa di Tom, e il nostro obiettivo più grande, il nostro sogno era quello di suonare in un piccolo club di San Diego, si chiama Soma, cioè noi volevamo arrivare lì. Adesso riempiamo stadi e luoghi giganteschi, quindi insomma il sogno si è realizzato alla grande, e noi proprio ieri qui su Virgin Radio abbiamo annunciato il grande ritorno dei Blink 182. Saranno presenti in Italia ai Days 2027, ci portiamo avanti, pensiamo già alla prossima estate, però insomma da segnare in agenda, 13 giugno 2027 i Blink 182. Sapete cosa? Noi ce li ascoltiamo.

Follower il 5 di giugno è uscito il loro nuovo album Emily, picchia giù, duro sempre sempre, ci piace parecchio. Adesso Ben Harper anche lui in arrivo in Italia con un po' di date. Sul nostro sito virginradio.it trovate tutte le info. Io ricordo un concerto splendido di Ben Harper, era il 2011 e insieme a lui c'era apertura non si può dire, c'era Robert Plant, condividevano la serata a Milano. Fu un concerto davvero molto molto elegante, davvero bello. Noi ce l'ascoltiamo con questo brano perfetto per l'estate, Diamonds on the Inside, proprio Ben Harper.

0: bella bella Diamonds on the Inside, Ben Harper. Restiamo insieme e torniamo con un Virgin Classic a firma Dire Straits.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare 100 anni di Ducati. Imperdibile la Lenovo Race of Champions, che puoi vedere solo al World Ducati Week, la gara in cui tutti i campioni Ducati della MotoGP, Superbike e dei campionati nazionali si sfidano sulla stessa moto, la Panigale V4S. E ci saremo anche noi.

0: Per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Ad tab. Amarsi è facile. Ad tab.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Classics 1985.

balla, balla Nico Superfico. No, non balla questa mattina. Walk of Life, Dire Straits, la canzone della felicità, così io la definisco. A proposito, vedi che torna il tema sogno di continuo quest'oggi. Abbiamo detto a che sogno state lavorando. Ci sono persone che a 88, 89, 90 anni vanno avanti e portano avanti dei sogni. Per esempio l'attore Morgan Freeman. È presente Morgan Freeman, grandissimo attore che all'età di 89 anni per l'appunto ha deciso di fare un disco blues, ha scelto 12 tracce che vanno a coprire 100 anni di storia del blues e lui si è messo alla prova appunto come un grande bluesman e dice: io ho sentito il blues la prima volta sul portico, nel portico di mia nonna, mi trovavo nel delta del Mississippi, da lì mi sono innamorato e adesso 89 anni, sai che c'è, mi metto alla prova con questo esperimento. Bravo, bravo, bravo. Arrivano anche loro un po' dal blues, dall'hard rock, dal suono, quello che piace a noi, e poi hanno tirato fuori il loro stile. Di chi sto parlando? Dei Greta Van Fleet.

0: Welcome to Paradise, Green Day. Restiamo insieme per la seconda ora di Morning Glory.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
5: Ladies and gentlemen, make some noise.
4: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
6: Virgin Radio.
4: Sono le 10.
6: It's 10 a.m.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
8: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
7: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Sapete cosa? Lanciamo il free ticket. Ma sì, dai, un inizio così della seconda ora. Avete la possibilità di portarvi a casa due biglietti per il concerto dei Foo Fighters. La data è quella del 5 luglio ai Yay Days di Milano. Foo Fighters sul palco, prima di loro anche gli Idols. Quindi segnate il numero e fate in frettissima. 800 32 43 30. Ve lo ripeto, 800 32 43 30. Noi vi stiamo aspettando.

0: Questa è la voce di Dolores O'Riordan con Tomorrow. Buongiorno amici, sono le 10.04 minuti e noi abbiamo lanciato il nostro free ticket, due biglietti per il concerto dei Foo Fighters, 5 luglio iDays, concerto firmato Virgin Radio, tanta roba, la più veloce questa mattina. Buongiorno Giovanna.
1: Ciao, evviva.
0: Ciao Gio, ho una domanda da farti.
1: Sì, anche due.
0: L'arrostino tutto a posto?
1: No, l'avete sentito?
0: Tu devi sapere, Giovanna, che mentre sei in attesa per la diretta si può sentire quello che succede. Io ho sentito che eri preoccupata per l'arrostino. Chi è che è andato a girarlo?
1: Sentivo un odorino di bruciacchiato. Allora ho lanciato l'urlo a mio marito, gli ho detto controllalo tu, e lui non mi ascoltava, mi ha detto cosa, e poi gliel'ho ridetto. E quindi
0: è meraviglioso. Vabbè. Senti, sai cosa
1: di
0: potremmo...
1: figure di cacca non muore mai nessuno.
0: Ma giusto? No, ma poi che figura. Oh, ma ci sta, insomma. Senti un po', tu da dove ci ascolti?
1: Io vi ascolto da Gallarate.
0: Quindi non siamo neanche troppo lontani. Sai cosa potremmo fare, Gio? Io e Nico stacchiamo la diretta e sto arrostino ce lo mangiamo insieme.
1: Va bene, volentieri.
0: Andata.
1: Sembra che non sia bruciato, insomma.
0: Speriamo di no. Senti, 5 luglio, Foo Fighters, iDays di Milano, un concerto pazzesco, ci vediamo lì, ci abbracciamo, ok?
1: Grazie mille, buona giornata.
0: Ciao, Gio, ciao. E vedi, succede anche questo. Ma alle 10.06 già si cucina? Sarà che io sono sfigata in cucina e faccio due così, un po' di riso in bianco al volo. Amici, fino alle 11, questa è casa nostra. Ascoltiamo la musica, quella più bella, quella che piace a noi. Arrivano anche gli In Excess, la bellissima Devil Inside.

Rolling Stones. Ma che bello, c'è anche la Marti con noi in studio in questo momento. È arrivata la Martina perché stiamo parlando di stelle e di fiori. No, ho una domanda da farvi perché arrivano un sacco di foto al nostro numero 342 41 41 411 con l'immagine di una ciotola con un piena d'acqua, con fiori, erbe fresche, e mi avete scritto in parecchi la notte di San Giovanni. Ho detto a Nico, cos'è la notte di San Giovanni? E Nico, ovviamente, come tutte le cose, dice boh, non lo so. Praticamente leggevo che è una tradizione, poi spiegatemi meglio voi perché magari sto dicendo una minchiata. È una tradizione la notte del 23 giugno sul balcone, sul terrazzino, insomma all'aperto, si mette questa ciotolina con l'acqua e i fiorellini dentro, erbette fresche, alla luce della luna, la mattina ti svegli, sciacqui mani e viso con quest'acqua, perché tecnicamente dovrebbe portare fortuna, allontanare problemi, malocchio, queste cose. Mi raccontate meglio, voi che avete mandato queste foto, voglio sapere esattamente la storia della notte di San Giovanni, perché a 42 anni, la mia età, non ne avevo mai sentito parlare prima e quindi siamo curiosi. Mentre aspettiamo i vostri messaggi, questo è un grande classico, perché è la voce di Neil Young con My My Hey Hey.

0: L'armonica suonata da Neil Young e Mai Mai. Ehi, ehi, noi restiamo insieme, torniamo anche con i Queens of the Stone Age.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
9: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: 1878 sa di felicità.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100. Just gonna
5: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: You used to do.
1: The way you used to do. Queens of the Stone Age in arrivo anche loro dal vivo 6 luglio con il System of a Down ai Days di Milano. Cioè, quanti sono sti concerti? Ogni 2 per 3 ne annunciamo, li ricordiamo. Tanta roba. Virginradio.it trovate tutte le info. Invece abbiamo detto notte di San Giovanni, la notte a cavallo tra il 23 giugno e il 24, quindi questa notte appena passata. Non conoscevo la tradizione, ci sono diversi rituali che vengono svolti in giro per il mondo. Sentiamo la vostra voce.
2: Ciao Alteria, ciao Nico. Nella zona di Modena per San Giovanni la tradizione vuole che si vadano a raccogliere le noci ancora verdi per fare il nocino. Bono. Ciao Fabio da Modena.
3: Buongiorno Alteria. Buongiorno. Sono a Valencia e qui la notte di San Giovanni si festeggia in spiaggia a mezzanotte facendo dei falò e poi devi saltare 7 onde perché scacciare gli spiriti e portare buona fortuna. Baci e buon lavoro da Valencia.
4: Da noi a Parma si dice la rosè de San Svan, che sarebbe mangiare i tortelli d'erbetta a mezzanotte e si prende la rugiada e dovrebbe portare fortuna.
1: Ma pensa a te. Beh, ci sta perfettamente anche con il pezzo che stiamo per ascoltare degli Smashing Pumpkins, perché viene chiamata anche la notte delle streghe e l'atmosfera si crea subito con questo brano. Siete su Virgin Radio 1979.

0: Quando salgo sul palco per cantare, ho completa fiducia in me stessa e so esattamente cosa fare.
1: Skin. Virgin Radio. Style Rock.

0: Queste ragazze hanno messo su una band, Florence Road, già quando erano ai tempi dei banchi di scuola. Bello, bello questo singolo. Restiamo insieme per l'ultima parte di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
3: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
4: L'inflazione

0: offerte per market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Just gonna
4: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti livenation.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti
11: senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli 8,99 €. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Jerry Calà per Seat prima...
14: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
13: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
14: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
13: Sì, Jerry.
14: Doppia libidine!
13: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
14: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
13: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
15: Virgin Classics 1973.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Virgin Classic, e qui torniamo indietro, 1973, Keep Yourself Alive, Queen, primo brano buttato fuori dai Queen, è stato proprio il loro esordio discografico. Voi immaginatevi, siamo nel 1970 ed è la prima canzone che Brian May, chitarrista dei Queen, fa ascoltare a Freddie Mercury e a Roger Taylor. Tra l'altro anche il testo era stato scritto da Brian May e parlava un po' del fatto di rimanere sempre fedeli a se stessi, coerenti. E lui ha raccontato in un'intervista, ma in realtà non è che, cioè per me il testo era un po' ironico. Poi Freddie ha preso in mano la situazione, la canzone, ha cantato questo testo e ha proprio dato uno spessore, una personalità diversa al brano ed è diventato travolgente. Ironia della sorte, primo singolo dei Queen, forse una delle poche canzoni dei Queen a non essere mai entrate in classifica, però è stato un primo passo verso poi un successo mondiale. Clamoroso, molto bene. Noi siamo quasi addirittura d'arrivo, tra poco arriverà Paola Mogeri con il suo appuntamento Long Plain Stories. Adesso però ci ascoltiamo i Mumford & Sons con Here.

0: Fury, Mumford & Sons, ci siamo. Adesso arriva Paola Mogeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo di luci scure, neon rossi e melodie perfette di una band che arriva dall'underground di New York e conquista il pubblico di tutto il mondo. Gli Interpol, che nel 2004 pubblicano il singolo che li lancia al successo, Evil. Rocks, Yeah Yeah Yeahs, LCD Sound System, TV on the Radio e Interpol. È il suono di New York nei primi anni 2000, una scena che nasce nei club di Manhattan, si mischia con l'elettronica, guarda il suono indie rock britannico e ha un'estetica e un impatto visivo molto definiti. Interpol sono eleganti, oscuri e minimali. Daniel Kessler alla chitarra, il batterista Sam Fogarino e il bassista Carlos D. E poi Paul Banks, nato in Inghilterra e cresciuto a New York. Un anti-rockstar che scrive testi ermetici, canta melodie malinconiche e ha spiegato così la sua visione artistica. Quando canto sto facendo la cosa più importante della mia vita e voglio farlo capire a tutti. Dei dischi, l'immagine, ogni elemento visivo dell'Interpol comunica qualcosa. Il primo album del 2002, Turn on the Bright Lights, era rosso e nero. Il secondo, Antiques, è bianco, con influenze dark e un immaginario da film, con cui Paul Banks colora a tinte noir le canzoni. Antiques è una svolta del rock indipendente anni 2000, esce il 27 settembre 2004 per l'etichetta Matador e arriva al numero 15 in classifica in America e al numero 21 in Inghilterra. Una delle caratteristiche che rendono affascinanti gli Interpol è la dinamica tra la voce sempre in penombra di Paul Banks e la chitarra scintillante di Daniel Kessler, due tonalità che si incontrano nelle canzoni di Antiques e catturano il pubblico. Tutto quello che Daniel suona crea qualcosa in me, ha detto Paul Banks. Nasce una scrittura libera e improvvisata, come un film che vorresti fosse facile da vedere, ma in realtà non lo è. Una bellissima immagine per spiegare il fascino misterioso degli Interpol. Questo è il singolo che li lancia al successo, questo è Evil.

0: Che bello incontrare questo pezzo, Evil, gli Interpol all'interno di Long Plain Stories. Ringraziamo Paola Mogeri per le belle storie di rock and roll. Sono quasi le 11, quindi ci tocca salutarci, amici, ma domani torniamo, è 9:11, questa è casa nostra. Grazie a Nico Superfico in regia, grazie a Michele Primi, grazie soprattutto a voi perché ci fate tanta compagnia. Adesso arriva Giulia Salvi con Personal Giulia. Io vi mando un bacio, un abbraccio, a domani, ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Morning Glory, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ah! E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
2: Sono le 11.
17: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Personal Giulia. Personal.
1: Giulia.
2: Con Giulia Salvi.
0: E da una Milano freschissima partono le 3 ore di Personal Giulia. Come state, amici miei? Giulia Salvi insieme a voi su Virgin Radio e Virgin Radio TV fino alle 14. Accendete la radio, ascoltateci dalla vostra auto oppure guardateci al canale 717 di Sky, 68 di TV Sat. C'è Darren Bassi in regia, c'è Riccardo Bucciero per la parte autorale. Ci siete voi che scrivete al 342-4141-411. Sono tanti gli argomenti delle prossime 3 ore, se non erro. Dovrebbero esserci anche i biglietti per qualche concerto marcato Virgin Radio. Adesso vado a capire. Intanto Offspring, questa è Days Go By.

Days Go By, loro sono gli Offspring, Personal Giulia 2012 su Virgin Radio e tra poco iniziamo subito facendo del gossip, perché venerdì scorso alla Prima Estate Festival c'è stato il grande Jack White, che poi si è esibito anche a Lignano Sabbia d'Oro di domenica, lo scorso 21 di giugno, e stamattina la news che sta facendo un po' il giro del mondo è che Jack White per la terza volta divorzia dalla moglie che è anche molto recente, Olivia. E insomma, tra poco andremo a capire perché il buon Jack, che è un genio musicale, un grandissimo musicista, super performer, forse come marito, allora diciamo che qualche pecca ce l'ha, a quanto pare. MGK, Fix Your Face.

Just Like Heaven, loro sono i Cure, visti di recente 2 settimane fa al Firenze Rocks. La scorsa settimana invece abbiamo visto il mitico Jack White sia alla Prima Estate Festival che a Lido di Camaiore. Sapete che la vostra Giulia Salvi adora Jack White, che però è un grande musicista, è un vero e proprio genio, ma come marito, insomma, alla fine tutte le mogli divorziano e qui siamo al terzo divorzio. Infatti è notizia proprio di stamattina che Jack White e Olivia Jean, sua moglie, rimarranno soltanto amici. La moglie ha presentato i documenti per il divorzio il giorno del 3 di giugno a Nashville, dicendo che Jack White è colpevole di condotta matrimoniale inappropriata che rende impossibile e non sicura la convivenza. Allora, non si tratta di niente di che, nel senso che in Tennessee, nello stato americano del Tennessee, la colpa minima è proprio questa, cioè è una delle cose che si scrivono. Non è detto che Jack White abbia per forza tradito la moglie o fatto qualcosa addirittura di grave, anzi sembra proprio di no. Diciamo che questa è la prassi e tra l'altro i due hanno smesso di convivere proprio dal giorno 3 di giugno. Si tratta, dicevamo, del terzo matrimonio di Jack White. La prima moglie era Meg White, prima spacciata come sorella nei White Stripes, e poi la meravigliosa modella Karen Elson, che è anche la mamma dei suoi due figli. Olivia tra l'altro si dichiara economicamente dipendente e chiede anche il mantenimento. Credo che per Jack non sarà assolutamente un problema. ACDC, questa è Witch's Spell.

0: Witch Spell, AC/DC, A Personal Giulia, tra poco Lenny Kravitz e il nuovo singolo degli Editors.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.

0: Lasciati travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Attenzione, grande promo da Teddy! Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti! Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
6: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
7: Buon compleanno, a più me buona fortuna, a te partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali, corri da più me e gioca fino al 12 luglio, montepremi totale 25.165 euro, regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Sa, sa.

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
3: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

I Belong to You, Lenny Kravitz. 1998, magari ci fosse il clima danzereccio da spiaggia di quasi tutti i video di Lenny Kravitz. Qui si muore ma va bene lo stesso. Da una Milano torrida va in onda un'allegra puntata di Personal Giulia, anche perché posso parlarvi del nuovo singolo della mia band preferita. Non è un segreto che io sia pazza per gli Editors, e c'è il nuovo singolo appunto, ma anche l'annuncio finalmente del nuovo disco, l'ottavo album in studio per la band inglese. Si chiama Surface Echo and Sound, esce il prossimo 30 di ottobre. Dopo IBM del 2022, che era stato creato con la collaborazione del grande Blank Mass, che è un bravissimo DJ, con Surface Echo and Sound gli Editors vanno verso territori completamente nuovi, ma tornando ad un approccio alla scrittura vecchio, come facevano una volta. L'anno scorso d'estate si sono chiusi in una casa da soli nella campagna inglese, in un posto molto verde e molto allegro, che è paradossale se pensiamo alla musica degli Editors. E da lì hanno iniziato a sperimentare. Poi ricordiamo che lo scorso inverno è uscito anche l'album solista di Tom Smith, There Is Nothing in the Dark That Isn't There in the Light, che quindi ha dato anche sfogo alla parte un po' più cupa di Tom Smith, che ora magari ha voglia di sperimentare qualcosa di nuovo, ad incominciare dall'uso del mandolino, che è molto presente all'interno di questo disco. Quindi voglio anche capire appunto come suonerà. Come sempre, registrato e prodotto dal chitarrista e fotografo della band, Justin Lockey. Se state guardando Virgin Radio TV, occhio al video, perché è davvero molto interessante. Un regista giapponese per questa. The Rush è il nuovo singolo degli Editors.

It's My Life. Loro sono i Bon Jovi, un John Bon Jovi completamente guarito dal problema alle corde vocali e pronto a ricominciare a suonare dal vivo. A partire dal 7 luglio, Madison Square Garden di New York, ci saranno anche due fortunati vincitori di Virgin Radio che voleranno con la nostra Melissa Greta, che domenica scorsa alla Prima Estate Festival mi ha detto: sono completamente emozionata, sono nel panico, non sono ancora pronta per affrontare questo viaggio. Non è assolutamente vero, lei è una grande fan dei Bon Jovi e quindi è più che pronta, quindi credo che si divertirà moltissimo in compagnia appunto dei due vincitori del contest. A proposito di contest, dopo capirete cosa stiamo combinando noi di Virgin Radio per voi. Stereophonics, c'est la vie.

0: Tra poco, Personal Giulia, un classico dei Beatles.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
0: Adesso parliamo di un fenomeno globale. Per milioni di appassionati torna infatti la serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards con la stagione più emozionante di sempre. Sì, avete capito, è arrivata in Italia la nuova stagione di House of Dragon. In un regno conteso sull'orlo del caos sta per scatenarsi una guerra e la lotta per il potere sta per cominciare. Questa settimana con il primo di 8 episodi. La nuova stagione di House of Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade li potete vedere su HBO Max.
2: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Basta un penny, ci sarà. Convenienza e qualità, è una favola.
6: Fino al 28 giugno da Penny, sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da un litro e mezzo, a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
7: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
8: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto ticket restaurant Edred. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
10: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore.

0: puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar. Just gonna
2: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
4: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a €150 di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
7: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: A giugno la gamma Seat è tua da €17.000. Libidine.
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine.
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
10: Virgin Classics 1967.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, 1967, i Fab Four, A Personal Julia. E per par condicio vi parlo dei Rolling Stones. Parlavamo di contest offerti dal nostro sito virginradio.it. Abbiamo parlato nella fattispecie di quello dei Bon Jovi. Quello dei Bon Jovi è archiviato, i vincitori li abbiamo già. Coloro che voleranno a New York il prossimo 7 di luglio soggiorneranno nella Grande Mela e si godranno il ritorno ufficiale sui palchi di John Bon Jovi e soci. Ora parliamo dei Rolling Stones. Sul nostro sito virginradio.it da oggi e fino alle ore 13 di lunedì 29 giugno, quindi per pochi giorni, c'è un concorso speciale dedicato proprio ai Rolling Stones che vi permette di volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album Foreign Tongues che esce il 10 di luglio, quindi si tratta dei giorni precedenti. Ma tutto questo verrà fatto insieme alla band, insieme ai Rolling Stones. Non dovete fare altro che andare su virginradio.it per capire tutte le modalità del contest. Intanto ci sono i Nickelback, Bones for a Cross.

0: Sulle note di Malibu, Le Hall, si chiude la prima ora di Personal Giulia. Su Virgin Radio arriva anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Jerry Calà per Seat, prima...
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: E se non carica lo streaming?
7: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
15: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
15: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
17: Gimme più, gimme fa, gimme da uccidere!
9: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
18: Virgin Radio.
9: Sono le 12.
18: It's 12 p.m.
9: TGCOM 24. Breaking news.
19: Buongiorno da Jerry Romano. Alemanno esce dal carcere di Rebibbia dopo 1 anno e mezzo. L'ex sindaco di Roma era detenuto dal 31 dicembre 2024 per traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio dell'inchiesta Mondo di Mezzo. Stasera l'incontro a cena con Vannacci. Europa attraversata da un'ondata di caldo estremo. L'OMS parla di emergenza sanitaria, mettendo in guardia su aumento di ricoveri e di decessi. Oggi in Italia 16 città da bollino rosso, attesi picchi di 41 gradi fino a domenica. Parla il legale dei Regeni. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime del Cairo, ma i genitori di Giulio non sono stati contaminati dall'odio. L'avvocata Alessandra Ballerini è intervenuta a Roma nel processo per omicidio ai 4007 egiziani. Così il PM rotto il muro di omertà. Il Pakistan comunica i colloqui tecnici USA-Iran riprenderanno la prossima settimana. La IAEA garantisce le ispezioni ai siti nucleari ci saranno, ma Teheran respinge l'ipotesi e contrattacca il memorandum e la dichiarazione di sconfitta di Trump. In Germania rientra il caos treni, blocco totale della rete dovuto a un aggiornamento del software. Il massiccio problema tecnico al sistema digitale GSMR ha paralizzato l'intero paese per oltre 3 ore, convogli ripartiti a singhiozzo dopo la mezzanotte. Calcio, Portogallo-Uzbekistan 5-0, doppietta di CR7 e gol nel 6° mondiale. Inghilterra-Ghana 0-0, Panama-Croazia 0-1, Colombia-Congo 1-0. Da stasera 3° turno dei gironi con Bosnia-Herzegovina, Qatar e Svizzera-Canada. Tennis dalle 15.30 a Londra, Sinner-Norri, esibizione pre-Wimbledon. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Carglass sostituisce.
21: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.

Supernatural, Super Series, R.E.M. a Personal Giulia. Abbiamo inaugurato anche la nostra seconda ora insieme. Tutto questo per dirvi che tra poco ascolteremo anche Florence and the Machine. E allora sarà anche il momento giusto, anzi perfetto, per giocare per i biglietti per High Days, una data praticamente sold out il prossimo 3 luglio a Milano. Ma parliamo di musica nuova. Si parla di Brandon Flowers, il frontman dei Killers, che ha annunciato il suo nuovo album solista. Si chiama Treasure e sarà un album country western che esce il prossimo 21 di agosto. L'artista ha deciso di esplorare un lato inedito della sua musica, ispirato alla sua infanzia a Nephi, Utah, e alle radici country tramandate dal padre. Nell'ultimo album dei The Killers aveva parlato proprio di essere come cresciuto a Nephi, appunto nello Utah, nell'estremo centro America, appunto negli States, e aveva parlato a livello proprio di tematiche, di quanto alle volte tutto questo isolamento fosse difficile, mentre qui appunto ci si inoltre invece in territori inesplorati per quanto riguarda proprio il sound del disco. Treasure infatti è stato registrato a Nashville e ha dichiarato Brandon: ho sbloccato una stanza che sembrava aspettarmi da sempre. La musica country western, la musica di mio padre, si è offerta a me e alle storie che ho da raccontare in questo momento con un entusiasmo disarmante. Ora invece ci sono i Leap, 17 novembre a Milano, questo è il loro live marcato Virgin Radio. I Was Never There.

I still haven't found what I am looking for. Loro sono gli U2, 1987, prima di Florence and the Machine. Vi faccio una domanda: ci volete venire con noi ad High Days Milano, Ippodromo SNAI San Siro, il prossimo 3 luglio? I biglietti sono praticamente introvabili, non so se è già sold out, ma da tempo ce ne sono davvero pochi in giro. Noi ne abbiamo due che ci avanzano, 800-324-330, 800-324-330, due biglietti per Florence and the Machine a Milano il prossimo 3 luglio.

0: Free Florence and the Machine 2022 a Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Siamo mega generosi in queste puntate di Personal Giulia. Poco fa abbiamo aperto la nostra linea verde, tra poco parleremo con il vincitore dei biglietti per Florence and the Machine. Piccolo spoiler, domani invece giocheremo per i Mumford & Sons.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
9: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. 4 leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
12: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
13: Just gonna stand there.
14: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro. E da giovedì, friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
19: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
18: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Even Flow, Pearl Jam, e lasciamo la loro Seattle, la Personal Julia, per tornare in Inghilterra, dove troviamo Florence and the Machine, ma soprattutto troviamo anche Paolo da Torino, che se l'andrà a vedere il prossimo 3 luglio qui a Milano. Paolo, ciao!
1: Ciao Giulia, ciao, buongiorno.
0: Oh, mi fa piacere parlare con te. Sei fan di Florence and the Machine? L'hai mai vista dal vivo con la sua band?
1: Mai vista dal vivo e sono un fan sfegatato.
0: Ah, questa è una cosa bellissima. Senti Paolo, hai in previsione altri concerti per quest'estate o ti stiamo dando una mano noi di Virgin Radio?
1: No, ho altri concerti in programma, sicuramente Benapre il 27.
0: Bravo.
1: E poi Bonamassa a novembre.
0: Oh.
1: E speravo nei Foo Fighters, vediamo se...
0: Vediamo, c'è ancora qualcosa sparso qua e là tra le dirette e il nostro sito virginradio.it. Bravo, sei un fan della buona musica, accreditato, buon concerto di Florence and the Machine.
1: Grazie mille a tutti voi e saluto mia figlia Millie che mi sta ascoltando.
0: Molto bene, allora Paolo e figlie.
1: Bene. Figlie.
0: Paolo e famiglia, allora, ecco.
1: Sì.
0: Buon concerto di Florence and the Machine, ciao.
1: Grazie, ciao.

0: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

Show, loro sono i Blink 182 2001 e tornano in Italia, come abbiamo detto nelle ultime puntate di Personal Giulia, anzi lunedì scorso, che è stato il giorno in cui li abbiamo annunciati. Non abbiamo ancora dato il via alle danze per quanto riguarda il festival di 8 Days per l'edizione di quest'anno, appunto Florence and the Machine, ma anche Foo Fighters, System of a Down e Queens of the Stone Age, che già pensiamo all'edizione del 2027, i cui primi protagonisti sono proprio i Blink 182. 13 di giugno, 8 Days Milano, Ippodromo, SNAI, San Siro. Ci vediamo là, amici miei, prima però godiamoci anche l'edizione del 2026. Everyday Life, loro sono i Coldplay.

0: Everyday Life. Loro sono i Coldplay e Personal Giulia. Tra poco su Virgin Radio, David Bowie.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info ad alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Glass Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.

0: forse è il suono della scelta giusta. Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino. Acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1980.

David Bowie, Ashes to Ashes, A Personal Julia, classico dell'80, e parleremo anche di David Bowie relativamente alla leggenda di Syd Barrett, che il 26 febbraio del 72 è salito sul palco del Corn Exchange di Cambridge per quella che sarà l'ultima performance dal vivo della sua vita, prima poi di venire inghiottito dal buio della follia. Un concerto leggendario in cui Syd Barrett, già uscito dai Pink Floyd da tempo, canta tre canzoni con una band chiamata Stars. Nell'anno in cui

festeggia quello che sarebbe il suo 80° compleanno, perché è nato il 6 gennaio del 46, quindi li avrebbe compiuti a gennaio. Nello stesso luogo si svolgerà il 10 di ottobre a Celebration of Syd Barrett, super concerto benefico a favore delle associazioni che si occupano di salute mentale. Sul palco di Cambridge del Corn Exchange ci saranno Kula Shaker, Soft Machine, Men on the Border, tantissimi altri, anche la tribute band Punk Floyd. La sorella di Syd Barrett, Rosemary, ha detto: Syd sarebbe stato felice e onorato di sapere che la sua musica viene ancora apprezzata. Ci sarà anche una mostra sempre lì, sempre a Cambridge, dal 3 al 9 di ottobre, con le opere di Syd Barrett, ma anche di tutti quegli artisti che sono stati ispirati dalla follia e genio del Diamante Pazzo. Uscirà anche la riedizione in doppio vinile colorato di Smugglers and Jugglers, The Songs of Syd Barrett, album tributo in cui le canzoni di Syd sono state reinterpretate da Mystery Jets, Jim's Clavos dei Bad Seeds, John Paul Jones dei Led Zeppelin, ma c'è anche la versione del primo singolo dei Pink Floyd, Arnold Lane, fatta da David Gilmour con David Bowie. Nothing But Thieves, a Personal Julia, questa Evolution.

0: Skunk and Nancy con Lately a Personal Giulia. Si chiude così la nostra seconda ora insieme su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 13.
5: It's 1 p.m.
7: Style Rock.

Twilight Placebo 2009, questa è l'ultima ora di Personal Giulia per questa puntata di metà settimana, mercoledì 24 di giugno. Placebo in arrivo il 6 di novembre, Unipol Forum di Milano. Parliamo di acquisti compulsivi e di un bel rimedio che arriva dagli amici coreani. Quando si acquista qualcosa su internet, la felicità che ne consegue inizia nello stesso momento in cui si clicca sul tasto compra. Quel formicolio è dovuto in gran parte alla secrezione di dopamina, che è l'ormone del piacere. Il problema si pone però quando il bisogno di dopamina deve fare i conti con i limiti delle nostre finanze. Per ovviare all'incombenza di dover pagare per ottenere dopamina, in Corea del Sud sono stati creati i cosiddetti siti dopaminici, siti che stanno riscuotendo un grande successo tra i giovani e che creano delle vere e proprie esperienze familiari senza la transazione che normalmente le completa. Cioè tu vai su questi siti e puoi comprare letteralmente di tutto: vestiti, skincare, cibo, scegli anche il ristorante. Cioè il sito ripropone tale e quale il processo di acquisto dei beni che tu vai a scegliere, solo che ci si ferma prima di pagare, e questo è bellissimo. Infatti il comfort non viene tanto dall'esperienza reale quanto dal sapere che altri sono nello stesso piccolo spazio virtuale in quel momento a fare finta di fare la stessa cosa. La pressione che scompare poi non è solo quella del pagamento, ma anche quella di dover decidere e impegnarsi. Pensate quante persone che hanno proprio problemi di acquisti compulsivi, magari anche andando in rovina o comunque indebitandosi, possono, non dico risolvere il problema, perché comunque anche questa è una dipendenza, però insomma, se non altro, non sperperare. Secondo me è qualcosa di molto utile. Ci sono i Muse a Personal Giulia, questa è Night Shift Superstar.

Bound Train, il boss Bruce Springsteen 1984. Tra poco Personal Giulia, si parla di piccioli, di soldi, ed è incredibile perché ancora nel 2026 gli AC/DC dominano il rock dal vivo nel 2026, appunto, oltre 120 milioni di dollari incassati già nella prima metà di quest'anno. Poi Bad Bunny guida la graduatoria generale. Tra poco vediamo proprio la classifica nel dettaglio e cercheremo anche altri nomi rock, e ci sono, c'è anche il boss Bruce Springsteen ovviamente. A Personal Giulia, Emily and the Sniffers, questa è Big Dreams.

0: Big Dreams, MLM The Sniffers, A Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. 3 giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
6: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
7: Jerry Calà per Seat prima.
8: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
7: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
8: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
7: Sì, Jerry.
8: Doppia libidine!
7: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
8: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
7: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con magnesio supremo potassio più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.

0: Avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal. Just gonna
1: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

Blink, gli Aerosmith, The Nine Lives del 1997 a Personal Giulia. Parliamo di tour. Gli AC/DC sono il gruppo rock che ha incassato di più dal vivo nella prima metà del 2026. È Polestar a darci questi dati, principale testata specializzata nell'industria dei concerti, che ha pubblicato il report di metà anno. La band australiana ha totalizzato 100,3 milioni di dollari di incassi grazie a soli 15 concerti, venduti 907.000 biglietti al prezzo medio di $132. Allora, il primo della lista è chiaramente Bad Bunny, questo è stato decisamente il suo anno. Al secondo posto Lady Gaga. Ecco, anche il caso di Lady Gaga è incredibile perché ha fatto davvero poche date. Alla numero 3 i BTS e poi gli AC/DC, appunto. Seguiti alla numero 5 da Ed Sheeran, si prosegue con Seventeen, Cardi B, gli Eagles, Cheddar Rock. La loro residency a Las Vegas ha fruttato $69,7 milioni. Alla 9 Trans-Siberian Orchestra, alla numero 10 Bruce Springsteen, $58,5 milioni, anche perché il boss, come appunto nel caso degli altri, ha fatto davvero pochi concerti, anzi sta per concludersi il tour Land of Hopes and Dreams. Foo Fighters, il loro tour passa dall'Italia e come se lo fa, 5 luglio ai Days Milano, per noi sarà Foo Fighters Day. Questa è Window.

Desecration Smile, bellissima, da Stadium Arcadium. Loro sono i Red Hot Chili Peppers, A Personal Julia. E dentro poco tempo, entro qualche mese prima della fine del 2026, dovremmo anche ascoltare qualcosa di nuovo dalla band di Los Angeles. Cari amici della vostra Personal Julia, ci avviamo verso la fine di questa puntata, ricordandovi di tenere sempre d'occhio anche il nostro sito virginradio.it, soprattutto in vista del prossimo weekend, che parte con un giorno d'anticipo, parte al venerdì. E stiamo parlando del secondo weekend della prima estate festival a Lido di Camaiore, perché puntualmente noi, ma questo vale anche per tutte le nostre altre giornate e anche per iDays a Milano, vi postiamo date, orari, appunto, ma anche le info logistiche per arrivare il meglio possibile e goderci al massimo tutti questi concerti. The Darkness, Open Fire.

0: Open Fire, The Darkness, Personal Julia su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Con l'arrivo dell'estate aumenta anche la voglia di uscire a cena. Succede anche a voi? Per trovare la giusta ispirazione affidatevi a The Fork. È l'app numero uno in Italia, perfetta per trovare il ristorante giusto. Anche in vacanza, grazie a foto, menù e recensioni verificate. In più, per tutta l'estate torna The Fork Summer con Daygam, oltre 2000 ristoranti aderenti con sconti del 50%. L'offerta è valida fino al 20 settembre e fino a esaurimento posti disponibili. Scaricate l'app The Fork.
2: L'inflazione

0: Gli ipermarket aderenti è online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.

0: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no! Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito! Nessun sortilegio, questo è unico, il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, 2 confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, 2 pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/paga a rate.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Taglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Virgin Classics 1968.

Human Traffic, Jimi Hendrix, 1968, un grande classico di Virgin Radio qui a Personal Giulia. Ultimi minuti per navigare velocemente anche sul nostro magico sito virginradio.it. Allora, contest in onda ne abbiamo tantissimi, ve l'ho detto, poi domani sono avanzati per Personal Giulia 2 biglietti per niente meno che i Mumford & Sons, ma si continua anche nel resto dei programmi di Virgin Radio con tutti gli altri nostri concerti. Il nostro sito invece nella sezione contest vi lascia soltanto, dico soltanto perché è stato più che generoso nel corso delle ultime giornate, vi lascia soltanto quello dei Metallica, il contest che vi dà la possibilità di portarvi a casa Reload nell'edizione rimasterizzata e da collezione per i 30 anni, 30° anniversario di questo super album. E poi ancora sempre su virginradio.it in home page, vola a Londra per ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo album Foreign Tongues in compagnia proprio dei Rolling Stones. Penso che questo concorso, proprio così, subito dopo quello dei Bon Jovi che si è appena concluso e che il 7 di luglio vedrà i vincitori vedersi Bon Jovi a New York, sia davvero incredibile. Paul McCartney e Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: Us, Paul McCartney con Ringo Starr, Personal Giulia. Arriva anche Paola Maugeri su Virgin Radio. Questa è l'On Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Plane Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Plane Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di un inno per Bohemian degli anni 2000, una canzone che arriva da Portland e celebra la vita di tutti i musicisti del mondo in cerca di un'occasione che suonano nei club, provano nei garage e per pagare l'affitto fanno i camerieri al ristorante. Si intitola Bohemian Like You ed è la più grande hit dei Dandy Warhols. Portland è una delle capitali del rock alternativo americano, la città che ha raccolto l'eredità di Seattle. I Dandy Warhols fanno parte di questa scena fin dal 1995. Esordiscono con l'album Dandy's Rule OK, pubblicato ovviamente da un'etichetta indipendente, e dal vivo sono divertenti. Il pubblico li scopre con il secondo album, The Dandy Warhols Come Down, e alla fine del decennio entrano in studio per raccontare 13 storie di Bohemian urbani nel terzo album, 13 Tales from Urban Bohemia. Sentivamo la necessità di fare un classico, ha detto il cantante Courtney Taylor Taylor. Volevamo qualcosa che potesse stare in una collezione di dischi tra i Grateful Dead e George Harrison. 13 Tales of Urban Bohemia esce il 1 agosto del 2000, conquista le college radio grazie ai ritornelli impeccabili. La svolta pop allontana inevitabilmente la band dalla scena indie di Portland, però li porta al successo in Europa e soprattutto in Inghilterra, dove l'album entra nella top 40 e Dandy Warhols finiscono sul palco del festival di Glastonbury. Quindi cosa fai? Anch'io faccio il cameriere. No, non conosco la vostra band, siete nuovi. Se ti piace il cibo vegano, vieni da me, ti cucinerò qualcosa che ti piacerà, perché mi piaci e mi sento bohemian come te. Sono le prime strofe di Bohemian Like You, con un riff ispirato ad un brano ska degli Specials, un ritornello indimenticabile e un testo che è un vero inno alla spensieratezza giovanile e finisce nella colonna sonora di spot, film e in alta rotazione sui canali musicali. I Dandy Warhols sono la band più cool del momento e Bohemian Like You arriva al numero 5 in Inghilterra.

0: Wait, Bohemian Like You, it's Andy Warhol's A Personal Julia, brano generazionale degli anni 2000, anzi del 2000. Ce ne ha parlato la nostra Paola Maugeri con Long Plain Stories. E la nostra Paola sta arrivando, perché in concomitanza del nostro festival High Days dovrebbe proprio arrivare nel nostro paese per venire insieme a noi al concerto di Florence and the Machine, dei Foo Fighters e dei System of a Down. Torna con un nuovo appuntamento di Long Plain Stories su Virgin Radio alle 17:50. Dalla vostra Giulia Salvi è quasi tutto, è stata una bella puntata, bella ricca, abbiamo anche giocato e si continua anche nelle prossime puntate. Tenete anche l'orecchio teso per i miei colleghi con le altre dirette di Virgin Radio, perché in queste settimane abbiamo davvero biglietti da buttar via, no, ovviamente no, per portarvi con noi sotto quei grandi palchi tanto agognati. Ci pensiamo noi di Virgin Radio. Grazie a Darren Bassi in regia e Riccardo Buccero per la parte autorale. Da Giulia Salvi è tutto. C'è Ringo con Revolver, Personal Julia, torna domani alle 11.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
14: Ladies and gentlemen, make some noise.
4: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
15: Virgin Radio.
16: Sono le 14.
17: It's 2 p.m.
4: Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Info su ducati.com.

Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio, chiamato comunemente Revolver. Un saluto da Ringo. Come state là fuori? Siete cariche? Avete energia? Allora, alzate il volume, perché questo è un programma che va ascoltato a volume molto alto. Caro Mattia Rossi, regia. Hai cantato sigla oggi, Sarracino. Bene. Ione. Allora, cosa combineremo? Di certo andremo a dirvi delle belle, buone notizie che arrivano dalla redazione del settimo piano. Andremo in Guatemala, turisti a pochi metri dall'eruzione del vulcano de Fuego, per poco non rischiano la vita. Andremo in Francia perché hanno fatto uno studio, perché d'estate litighiamo di più, tutta colpa del caldo, così lo studio. Ci voleva proprio uno studio per questa roba qua, vabbè. Se siete in giro col computer e state accarezzando un mouse che scodinzola, andate su virgeradio.it. Sul nostro sito c'è una grande iniziativa dedicata ai Rolling Stones. Oggi su Virgin Radio, insomma, andate lì a vedere sul nostro sito, scoprite cosa si tratta, perché si potrebbe andare a Londra il prossimo 7 luglio a ascoltare in anteprima il nuovo album Foreign Tongues alla presenza della band dei Rolling Stones. Attenzione, poi parleremo di sport col Bonzo, che è carico come una mina, almeno così mi auguro. E poi avremo la macchina del tempo, che è quella che scandisce i momenti importanti del rock a Virgin Radio. Per esempio, oggi nasceva Jeff Beck. Avremo a che fare con gli Zombies, i Fleetwood Mac, i Tears for Fears, perché è compleanno di Carl Smith. Oggi è compleanno, parlando di mondiali, di Lionel Messi. E poi oggi un momento molto importante. Io c'ero sulle spalle di mio zio, avevo 4 anni. Vorrei iniziare a Revolver con questo piccolo ricordo. 24 giugno, oggi i Beatles suonano due leggendari concerti al Vigorelli di Milano, uno al pomeriggio alle 17 e l'altro alle 21 di sera. E sto parlando di loro, dei Beatles!

0: I Fab Four, The Beatles, oggi alle 17 suonavano il primo concerto al Vigorelli e poi il secondo la sera alle ore 21. Bonzo!
1: Sì,
0: io ho 4 anni sulle spalle di mio zio, vedevo il primo concerto rock della mia vita.
1: La storia.
0: Loro mi hanno dato la scintilla, io
1: bravi,
0: mi ricordo
1: queste,
0: mi ricordo sulle spalle, mi ricordo l'odore di fumo pazzesco di tutti i felici. Ho dei ricordi, ero piccolino, 4 anni, però mi ricordo questi 4 pazzi vestiti di scuro sul palco che si muovevano come dei pazzi. Mi ricordo l'euforia per un bambino, capisce, no?
1: No, adesso, meraviglioso.
0: Diciamo che mi è andato l'imprinting, ha capito, Bonzo?
1: E ti è andata molto bene.
0: Vabbè, iniziare con i Beatles al Vigorelli, non... chissà che qualche ragazzo che ascolta Virgilio, ai nonni o i papà o i nonni, o deduco, che erano presenti quel giorno al Vigorelli. Se lo sapete, avete magari qualche foto, un biglietto, mandateci un messaggio, 342-4141-411.
2: Allora, attenzione, il numero selezionato.
0: Bonzo, io mi porto giù la mazza da baseball, gli spacco le dittina a Mattia Rossi, io glielo dico, faccia qualcosa, faccia tornare.
1: No, e domani torna a Tokyo.
0: Ah, bene, bene. Mondiali, ieri hanno giocato Portogallo. Ronaldo, che record che ha fatto Ronaldo.
1: Rigaccio è entrato nella storia dei mondiali, il primo uomo a segnare in 6 mondiali.
0: Questo ha segnato
1: di
0: in 6 mondiali differenti, cioè...
1: Il suo primo gol risale al 17 giugno 2006, quando realizzò una delle due reti del Portogallo contro l'Iran.
0: Vabbè, allora ha vinto, ha fatto il record, quindi abbiamo 2 record man, sia Messi che...
1: Messi, che ne ha fatti più di tutti.
0: Beh, oggi è il compleanno di Messi, tra l'altro compie 39 anni mentre 39. Fa i mondiali. Che campioni. Vabbè, Portogallo ha vinto, l'Inghilterra ha fatto 0-0, ma io vorrei parlare della macumba che hanno fatto il Ghana agli inglesi, Bonzo.
1: Ringaccio Nana Kwaku Bonsam.
0: Come si chiama questo? Come si chiama?
1: Nana Kwaku Bonsam.
0: Sì.
1: È il nome dello stregone ghanese che l'ha dichiarata a Harry Kane, gli ha detto: guarda che se mi ci metto tu non segni.
0: Ma io ci credo, perché ieri sera, certo verso la fine, Harry Kane ha avuto una palla a 5 metri dalla porta e ha calciato altissimo.
1: Ed è merito di Nana Kwaku Bonsam, che gli ha fatto una stregoneria.
0: È amico suo sto Nana Kwaku Bonsam, come cacchio si chiama, sì. No.
1: Ma è famoso, no?
0: È famoso.
1: Ogni tanto
0: non
1: ci
0: sfottiamolo,
1: si mette...
0: troppo, perché ci fa le macumbe, no, signor Bonzo, per favore.
1: Amici di Nana Kwaku Bonsam.
0: Poi ci tocca mandare Mattia Rossi a Napoli a cercare qualche fattucchiera per mettere a posto tutto, un casino. Ma le piacciono i Shinedown?
1: Tantissimo.
3: Ciao, this is Brent Smith from the band Shinedown, and the music I love is on Virgin Radio.

0: di Brent Smith e la sua band Lishanda. Mi fai sentire il messaggio di Brent Smith? Che figo, c'ha un bel accento Brent Smith, Lishanda, Bonzo.
1: Sì.
0: No, c'ha un bel accento, sai che io sono... Mi... Senta, senta.
2: Ciao, this is Brent Smith from the band Shinedown and the music I love is on Virgin Radio.
0: Mi gasano, cioè proprio le radio americane, capito, quando sente Brent Smith. È d'accordo lei?
1: No, è figo, assolutamente.
0: Chi è ancora?
1: Lui...
0: Chi è?
3: Buongiorno Ringo, sulla cresta dell'onda!
4: Sulla cresta dell'onda!
3: Io sulle spalle di mio papà mi ricordo che ci buttavamo nel canale! Ciao Grandi!
0: Ma anch'io quando ero con i miei fratellini, eravamo piccoli, si andava da mia zia a Paderno Dugnano, una zona dove c'era un canale, mi ricordo. Bonzo, adesso oggi sono a Roma, che il canale era pulitissimo, trasparente, noi ci buttavamo dentro con i nostri genitori che ci curavano, poche cose, certo. Poi un motarello verso le 5 ed eravamo felici come il mondo.
1: E poi era un classico salire sulle spalle e fare i tuffi.
0: Sempre, io poi sulle spalle di mio zio sono andato a vedere i Beatles. Ma detto questo, oggi in campo Svizzera, Canada, Bosnia, Qatar, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca, Messico, lei quale guarderà?
1: Allora, io credo che sicuramente mi farò Scozia, Brasile a mezzanotte, partitone e...
0: Senta, Bonzo, a proposito di Scozia, mi piace il Viking Row, questa moda del Viking Row che c'è ai mondiali, cioè alla fine sono i norvegesi, no?
1: I norvegesi che è la cosa più virale che sta facendo, ma sì. Sono meravigliosi, perché loro a fine partita, soprattutto quando vincono, che siano la squadra in campo, che siano i tifosi in metropolitana o sugli spalti, si siedono e fanno la...
0: No, ma dicevo, per gli scozzesi, Inghilterra e Scozia, sono i tifosi si sono alleati a Boston ancora esaurite invece le scorte di alcolici.
1: No, è la tempesta perfetta, perché già prima gli scozzesi l'avevano finita la birra, hanno fatto i rifornimenti e si sono accavallati scozzesi e inglesi ed è stato...
0: E finito, quanto hanno incassato a Boston, avranno incassato, porca
1: sì,
0: miseria.
1: Però hanno bevuto tutto. Non c'è più una goccia d'alcol.
0: Mentre per chiudere faccenda calcio, visto che a Rio de Janeiro il Cristo Redentore si illumina per i mondiali di calcio femminile 2027, il countdown di un anno è iniziato. Che non sono mai stato al Cristo Redentore lì in Brasile, mi piacerebbe vederlo.
1: Allora, bellissimo, una vista pazzesca.
0: Lei l'ha vista, l'ha visitato?
1: Sì. Ci sono stato, vista pazzesca sulla città, e vale la pena a tutti di andare.
0: Bene, bisogna andare lì in aeroplano, in aereo, perché è lontano il Brasile. Sai come si dice in aereo in inglese?
1: Fly.
0: No, on a plane.
1: On a

0: Il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole, amici di Virgin Radio. Noi torneremo con un classico fra poco del 76, ancora britannico, perché torneremo con i Queen. Ma chi è?
1: Ma ringrazio, subito mi è venuto in mente una plane. Ma come fai a allucinare a chi si affatica?
2: Sì, no, ma me la segni proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a €200 in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
7: Rhaenyra sta arrivando.
6: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
8: La regina ha molti draghi.
6: La lotta per il potere sta per cominciare.
7: La loro disfatta è scritta.
6: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max. Just gonna
9: stay. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
12: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
13: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
12: Parola di Antonino.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
3: E super appetitose, Antonella!
4: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
6: Revolver.
7: Revolver.
8: Revolver with Ringo.
9: Virgin Radio.
10: Virgin Classics.
11: 1976.

0: quello di Queen nel 76 con Tie Your Mother Down, l'album A Day at the Races, e anche qui avrei Enrico Bonzo.
1: Sì, eccoci.
0: Allora, il mio primo concerto l'ho visto sulle spalle di mio zio a 4 anni e mezzo, 5 con i Beatles. A 14 scappo di casa in pullman.
1: Sì.
0: Mi sono iscritto con quelli più grandi di me, ho barato sui documenti, su tutto, sono andato a vedere i Queen a Zurigo e al ritorno in Piazza Castello alle 3-4 di mattina c'era mio padre che mi aspettava. Non le dico le botte che le mazzate che ho preso, ma queste sono belle, sono ricordi rock and roll. Lei ne ha di quando era giovincello?
1: Sì. Beh, io il mio primo concerto a 13 anni a San Siro a vedere il Boss, a un certo punto sono scappato da dove ero con mio padre e mia madre e mi sono buttato nella folla, e non dandomi nessun appuntamento e poi sperando di ritrovarli per tornare a casa.
0: Lei pensi che invece io sono andato a Zurigo, avevo 14 anni, sono tornato in c'erano i telefonini, non sapevano dove fossi, sono tornato dopo varie, una volta si telefonava agli amici degli amici degli amici per capire dove eri, no?
1: E nessuno.
0: Io mi ricordo la faccia di mio padre in Piazza Castello alle 3-4 di mattina, non l'ho mai dimenticata. Mi dica, chi è che suona?
2: Ciao Ringo, c'hai ragione, io sono di Cassinamatta e buttevamo le balle di paglia per far alzare l'acqua per giocarci
0: nel canale,
2: il bagno, e ci tuffavamo. Ho 73 anni.
3: Bravo. Ringo, arrivavamo con la bicicletta al tratto del fiume che lo chiamavamo 41, l'acqua era uno spettacolo, ti ricordi? Io.
4: Ciao Ringaccio, guarda, ci manca la macumba al Bonzo,
0: no.
4: Poi siamo a posto, ci ha ridotto il cencio così.
0: Ma perché voglio, non si faccia a fare le macumbe lei, ha capito come sono belli i ricordi di tanti anni fa,
1: cioè, no,
0: roba semplice, un tuffo nel canale, un panino con la mortadella, una giri in bicicletta. Adesso non basta più tutto questo qua, è utopia, cioè, diciamo,
1: adesso se non c'è almeno un volo in Europa non c'è ricordo quasi.
0: Non c'è ricordo di nulla, caro signor Bonzo. Allora, riparlando di sport, noi sa che siamo un programma votato ai motori, noi amiamo la Superbike, la MotoGP. A proposito di MotoGP, vedevo nei banner del nostro TG.com la notizia di Bagnaia che va via dalla Ducati, no?
1: Giusto, è ufficiale, dopo 8 anni, 2 mondiali, 31 vittorie e 62 podi, andrà all'Aprilia, affiancherà Bezzecchi.
0: Beh, bello un team tutto italiano
1: tutto,
0: in Aprilia,
1: tutto italiano,
0: figata.
1: Sarà molto interessante l'anno
0: prossimo.
1: Sai
0: che ci vedrai bene come team manager all'Aprilia, con tutte e due, vestito di nero lì ai box. Ma le piace Marilyn Manson?

0: È tornato lui, Brian Hugh Warner, il reverendo Marilyn Manson, nato a Canton in Ohio, in giro, il frontman, il from della sua band omonima, ma alla fine l'unico membro stabile, il reverendo.
1: Revolver. Cover Experience.
0: A Virgin Radio Revolver, il momento della Cover Experience. Ragazzacci del rock and roll, li dicevo prima guardando la macchina del tempo che oggi è il compleanno di Curt Smith. Voi direte, chi è Curt Smith? È la voce, il bassista dei Tears for Fears. Il 50% dei Tears for Fears qua sono nel 85 con Everybody Wants Rule the World, essendo Cover Experience.

0: l'album 12 del 2007, anno importantissimo perché nasceva Virgin Radio.
1: Revolver. Virgin Radio.
0: Dal 3 al 5 luglio vi aspettiamo al circuito di Misano per il World Ducati Week, la grande festa per celebrare i 100 anni di Ducati. Venerdì 3 luglio non perdete l'emozione di essere parte della grande parata in moto che partirà dal circuito e invaderà la riviera per concludersi con una bellissima festa in spiaggia. Il rock di Virgin Radio vi aspetta in pista, non mancate! Info su Ducati.com.
2: Jerry Calà per Seat, prima...
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, frigorifero combinato Samsung Ecoflex tuo a soli 699 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
6: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
7: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
6: No!
7: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
8: Buon compleanno a Piumè, buona fortuna a te. Partecipa al concorso Piumè in palio 2000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Piumè e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piumè.it e presso i punti vendita aderenti.
9: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
10: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Attenzione, grande promo da Teddy.
14: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
16: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
17: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
16: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
18: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
19: DJ Ringo. Revolver with Ringo. Revolver with Ringo. Revolver with Revolver. Virgin Radio.

0: Con i suoi Kasabian a Virgin Radio, a Revolver, Great Pretender, il singolo, loro stanno per arrivare, ragazzi. Kasabian, mancano pochi giorni al 24 di luglio, saranno a Napoli al Noisy's Naples Fest. Bonzo!
1: Sì,
0: dove ci andremo anche noi? Noi andremo anche alla serata di Franz Ferdinand e di Skunk and Nancy, giusto?
1: Esatto.
0: Ma faccio il DJ set o lo faccio?
1: Lo fai il DJ set.
0: Prepara un po' di musica bella per i miei amici a Napoli.
1: Sarà stupendo.
0: Bene. Senta, ha qualche novità ancora? Qualche breaking news? Chi è?
2: Ciao Ringo, sono Marco e vi seguo dalla Spagna. Il mio primo concerto, giugno 1980, stadio di San Siro, Bob Marley.
0: C'ero anch'io, c'ero anch'io.
2: Entrai di nascosto sotto l'impermeabile di un amico di mia sorella.
0: Io avevo scavalcato, allora io, Bonzo, feci outing con Edoardo Bennato, che saluto, il maestro Bennato, che tra l'altro vedo che farà dei bei concerti anche al Circo Massimo a Roma e Piazza San Marco a Venezia, che bello. Detto questo, io gli dissi, quando tanti anni fa ho conosciuto Edoardo, dico: Edoardo, io devo dirti una cosa, io al tuo concerto nell'80, lui è stato il primo in assoluto a suonare a San Siro.
1: Sì, nell'80. Sì, assolutamente.
0: Fu il primo artista a suonare e io ho scavalcato, non c'avevo una lira, io e i miei amici abbiamo scavalcato, mi dispiace.
1: No, in quegli anni succedeva spesso che si scavalcassero i cancelli.
0: No, io mica sfondavo, io ero bravissimo a arrampicarmi, dove c'è l'ippodromo di là, non
1: sì,
0: arrampicavo.
1: Sì, dove c'era.
0: Dove c'era l'ippodromo, certo. Poi sai cosa facevamo noi? Perché non c'avevamo una lira. Il più bravo, io ero il secondo, i due più bravi andavano su e buttavano giù la corda e tiravamo sugli altri.
1: Certo. Però secondo me ti ha perdonato.
0: Sì, mi ha perdonato. Gli ho offerto una pizza e un giorno siamo andati pari. Andiamo pari, ho detto, lui si è messo a ridere. Lo salutiamo, Edoardo, che sa che ascolta sempre Virgin Radio,
1: sì,
0: e ama Revolver. Voleva dirmi qualcos'altro, qualche new breaking news, non so. Sui concerti.
1: Sui concerti
0: ne stanno arrivando di micidiali. Allora abbiamo David Byrne a Lucca Summer Festival 25, poi Marostica, sì, Summer Festival 26, i Garbage 25 giugno Milano Alcatraz,
1: sì,
0: Linkin Park manca poco, 26 giugno Firenze Visarna Arena, partiamo io e lei, no?
1: Esatto, ringrazio, ci sarà una Revolver dalla Visarno Arena, ancora speciale Linkin Park.
0: E poi non si scherza, per esempio, poi ancora avremo, non so, Florence and Machine il 3 luglio agli Days di Milano qui all'Ippodromo Snai San Siro, i Foo Fighters il 5 di luglio insieme agli Idols, non male anche quello, il System of Down 6 luglio agli Days di Milano, Bonzo, ma le regala qualche biglietto sul sito o no?
1: Ne abbiamo regalati a centinaia.
0: Cosa vuol dire che ce ne sono più?
1: No, adesso regaliamo quelli un po' di fine luglio.
0: Va
1: ma
0: bene.
1: Noi li regaliamo sempre.
0: Uno entra sul nostro... Chi è?
3: Hi, I'm Viv Campbell.
4: And I'm Phil Collin from Def Leppard.
0: Ah.
4: And the music we all love is on Virgin
0: Bonzo,
4: Music Radio.
0: Bonzo, mi piacciono i Def Leppard?
1: Tantissimo.

Per Joe Elio di Stereo, l'album del 1987, una canzone meravigliosa, numero uno in classifica nell'87. Prima i Kasabian che stanno per arrivare. E noi dobbiamo chiudere la prima ora di Revolver, lo facciamo rubando una piccola scheggia della macchina del tempo che avremo nella seconda ora. Anche perché leggo 24 giugno del 67, happy birthday Richard Crusp. Voi direte chi è Richard Z. Crusp? Beh, chitarrista dei Rammstein! J. Ringo, Revolver, Casta.

du hast mich. Du hast mich.

0: La potenza del Rammstein con Duast, siamo nel 97, erano avanti anni luci, Duast, molti mi hanno chiesto cosa significa in tedesco, dovrebbe dire tu hai, è una coniugazione del verbo haben, avere, alla seconda persona singolare il presente indicativo, ma per esempio se dici in tedesco, io non parlo tedesco, ve lo dico, Duast è in auto, tu hai una macchina, ma per Rammstein la cosa è differente, loro a volte lo pronunciano aggiungendoci vocalmente una S in più che diventerebbe Duast. Tu odi, questo vuol dire tu odi. Chi è?
1: Ecco, mamma, stai facendo pari a oggi. Ecco, mamma, stai facendo pari a. Non mi fa essere ripetitivo. Ma stai facendo pari a.
0: Sì,
1: no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa. Non vi preoccupare.
2: Revolver Virgin Radio.
3: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, lavapavimenti Roborock F25RT, tua a soli 179 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Give me più, give me five, give me that which I desire.
9: Best Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo 7° album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 15.
12: It's 3 p.m.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
14: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
13: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
15: Virgin Radio.
16: Revolver.
17: Revolver.
18: Revolver with Ringo.

0: Questa band con Butterfly andarono numero uno in classifica. Bonzo!
1: Sì!
0: Beh, oggi nel 2024 moriva Shifty Shell Shock, che era il cantante di Grizzly Town, 49 anni, giovanissimo, devo dire, la sua vita tra alti e bassi, abbastanza problematica, purtroppo poi se ne andò, no?
1: Sì.
0: E non l'abbiamo ricordato oggi con la sua Butterfly. Allora, è iniziata la seconda ora di Revolver. Io vorrei parlare dei Rolling Stones con lei, perché so che c'è, insomma, sul nostro sito virgilio.it c'è una bella iniziativa. Chi è?
2: Hello, this is Ronnie Wood, man. Do me a favor.
0: Ecco, non facciamo incazzare Ronnie Wood.
1: No, assolutamente.
0: Che succede
1: allora,
0: su virgilio.it?
1: Io consiglio a tutti i nostri ascoltatori di andare su virgilradio.it. In home page c'è un bellissimo link su una pagina dedicata agli Stones e c'è un'iniziativa pazzesca per andare il prossimo 7 luglio a Londra ad ascoltare in anteprima esclusiva il nuovo album Foreign Tones.
0: E alla presenza dei Rolling Stones
1: parlo con la band sul posto, quindi un'occasione unica. Beh, ora o mai più.
0: Io prevedo che tra pochi secondi il nostro sito andrà in crack proprio se andate a virgilio.it, ascoltate il Bonzo. Noi per i Rolling Stones, Ronnie Wood, mi fai sentire Ronnie Wood che saluta il Bonzo? No?
2: Hello, this is Ronnie Wood, man, do me a favor.
0: Ha capito, Bonzo,
1: ecco, fateci il favore, andate sul nostro sito e leggete come fare per andare il prossimo
0: non dia più altre notizie,
1: devono
0: guadagnarsi. Ronnie Wood arriverà il 17 di luglio.
2: This is Ronnie Wood, man, do me a favor.
0: Bene, Ronnie, ho capito, dicevo il 17 di luglio Lucca Summer Festival, chiaramente per Foreign Tongues, l'album nuovo, lui lì invece per quanto riguarda la cosa su virgilio.it e invece con i suoi Rolling Stones in the Star.

0: inconfondibile quello di Eric Clapton sulle corde della sua Blackie, la sua chitarra. Questo è Forever Man, numero uno in classifica nell'85, gli anni 80 di Eric Clapton. L'album si chiama Behind the Sign. Mi fai venire i brividi così, caro Eric. Tra l'altro ritroveremo Blackie nella macchina del tempo tra poco, perché oggi nel 2004 Blackie, la leggendaria Fender Stratocaster di Eric Clapton, veniva venduta all'asta per beneficenza al prezzo record quasi di $1 milione. Oggi nel 2004, quindi oggi varrebbe, che ne so, $1.5 milioni. Il mitico Eric Clapton e le sue chitarre. Siete con Ringaccio, questa è Revolver, questa è Virgin Radio. Ancora belle chitarre, quelle dei Black Keys tornati con l'album Peaches. Where the smoke, there is a fire.
1: Hey, this is Dan from the Black Keys. The music we all love is on Virgin Radio.

0: Mi piace, sono dei Black Keys, What is the smoke, there is fire. Io vi mollo pochi secondi, ragazzacci, non mollate Revolver, non mollate Virgin Radio, sempre volume a palla, perché torneremo con il boss Bruce Springsteen.
1: Ciao Ringo, c'è un caldo che sembra di essere nella Deep Valley, pazzesco, e andiamo avanti.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita, dillo a tutti.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene preso.

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
2: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.
3: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
9: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri magnesio supremo potassio più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Revolver.
14: Revolver.
15: You're listening to Ringo with a revolver.
16: On Virgin Radio.
17: Virgin Classics.
18: 1984.

0: Tutti abbiamo nel cuore, almeno per chi ama il sogno americano, una bella pink Cadillac, una Cadillac rosa, questa cantata da Springsteen in Dancing in the Dark, il singolo del 1984. Pensate che singolo che era, lato A, lato B, cosa c'è?
1: Ciao ragazzi, 14 anni scappato per vedere il Warwick Live degli Scorpions a Milano. Non è come adesso che c'è il cellulare che ti rintracciano. Quando sono arrivato a Milano la sera, chiamo casa e ho detto: pa, sono a Milano. Quando sono arrivato a casa, mazzate. Ma ne valsa la pena.
0: Ma ne vale sempre la pena, ragazzi, del rock and roll, no? Per vedere gente come Scorpio, come Queen all'epoca, stiamo parlando degli anni 70, anni 80, le cose sono cambiate adesso. Non sta a me dire se è meglio o peggio, non voglio fare, non sono giudice di nulla. Io mi diverto solo a farvi sentire delle buone tracce di rock and roll, di Berico. Cosa c'è?
2: Hi, I'm Johnny Marr and the music I love is on Virgin Radio.
0: Vabbè, se arriva Johnny Marr, l'ex chitarrista degli Smiths, gran chitarrista nato nei sobborghi di Manchester, a 13 anni si compra una chitarra sotto la supervisione del mitico Billy Duffy, chitarrista dei Cult, che all'epoca era anche vicino di casa a Manchester di Johnny Marr. Pensate che pensieri. Vabbè, nel 1982 entra negli Smiths e inizia a scrivere canzoni meravigliose come questa sottofondo con Morrissey, che sta anche lui per arrivare in Italia. I due poi, sia Morrissey che Johnny Marr, chiamano Mike Jones alla batteria e inizia poi arriva anche Andy Rourke. Insomma, inizia l'avventura meravigliosa degli anni 80 degli Smiths. Però Johnny Marr in questi giorni è tornato col suo nuovo lavoro. Abbiamo il suo nuovo singolo, amici di Virgin Radio. Il singolo nuovo di Johnny Marr si chiama Spin.

È tornato Johnny Marr con l'album nuovo che si chiamerà The Age of Everything. Johnny Marr, invece questo singolo a Revolver e a Virgin Radio si chiama Spin.

Abbiamo sentito prima anche gli Smiths, subito la macchina del tempo quando sente qualcosa che arriva dal passato si accende, la Time Machine a Virgin Radio a Revolver. Ringo vi dice che si inizia dal 24 giugno del 45. Oggi nel 45 nasceva Colin Blunston, il leader dei mitici Zombies, ve le ricordate? 24 giugno del 47. Happy birthday Mick Fleetwood, batterista e leader di Fleetwood Mac. 24 giugno del 61. Happy birthday Carl Smith, bassista e voce dei Tears for Fears. 24 giugno del 67. Happy birthday Richard Kruspe, chitarrista del Rammstein. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo di Virgin Radio e di Revolver. 24 giugno del 65. Oggi nel 65 i Beatles suonano due leggendari concerti qui a Milano, al Vigorelli di Milano, uno al pomeriggio alle 17 e uno alle 21. Ad aprire per loro c'erano i New Dada e poi Peppino Di Capri e anche Fausto Leali. 24 giugno del 67. Oggi nel 67 Jefferson Airplane pubblicavano White Rabbit, l'album era Surrealistic Pillow. 24 giugno 74. Lynn Skinner pubblicavano Sweet Home Alabama, l'album era Second Helping. 24 giugno del 92.

24 giugno 2008. Oggi nel 2008 i Motley Crue pubblicavano The Saints a Los Angeles. Chiudiamo con il ricordo di Jeff Beck, gran chitarrista. Oggi 24 giugno del 44 nasceva proprio lui, Jeff Beck, leggendario chitarrista inglese. Jeff se n'è andato nel 2023 a 78 anni. Per ricordarlo abbiamo scelto una canzone dell'85 insieme a Rod Stewart che cantava, suona la chitarra Jeff Beck, People Get Ready.

0: Qui Jeff Beck nell'85 insieme al suo amico Rod Stewart ricanta questa canzone, perché People Get Ready era una canzone di 25 anni prima del 65, ma dell'Impression, fu al numero uno anche della classifica Gospel Motown. Questa è la versione originale. E devo dire che la cover fatta da Jeff Beck e Rod Stewart era qualcosa di sensazionale.
1: Revolver, Virgin Radio.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi e facciamo festa. Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa. Negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale in Carrefour. Abbassiamo i prezzi.
5: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente. Just gonna
6: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
7: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
8: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
9: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
2: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
3: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
5: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
6: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
7: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
6: MD, buon viaggio Italia!
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Che solo remare sui frangenti ti fa sentire un padre eterno.
11: Là non lo puoi chiedere il time out e tornare sulla spiaggia se non ti piace come si mettono le cose.
12: Revolver on Virgin Radio.

0: di Mumford & Sons a Virgin Radio con loro e il loro amico Chris Stapleton, grande star in America, Prize Fighter, l'album dei Mumford & Sons. I Mumford & Sons, per chi sarà in zona Roma il 7 di luglio, saranno all'Ippodromo delle Capannelle, inutile dirlo, un concerto firmato da noi di Virgin Radio. Caro Bonzo!
1: Eccoci! Sì.
0: E mi si sta mosciando, eh?
1: No, li abbiamo già regalati i biglietti per i Mumford.
0: No, ma li abbiamo già regalati? Va bene.
1: Sì, già regalati. Sì,
0: facciamo un giro veloce per il mondo, se la sente, caro Bonzo.
1: Partiamo.
0: Lì in redazione, invece di oziare, facciamo un giro. La porta, lei mi ha dato una notizia e lei mi fa girare le balle, lo sa che c'ho paura io, lo sa che ho paura d'estate. Papua Nuova Guinea ha scoperto lo squalo pigro, cos'è sta storia?
1: No, allora, questa volta non ti devi preoccupare perché è uno squalo assoluto.
0: Perché Mattia metti la nina nanna? Effettivamente pigro.
1: È uno squalo non pericoloso.
0: Sì, cosa fa questo squalo?
1: Le pinne pettorali come vere e proprie zampe per strisciare sulla
0: terra. Ah, ma quelli piccolini che strisciano sui coralli, li ho visti.
1: Esatto, e spostarsi tra le
0: porte. Sono anche carucci,
1: quindi...
0: come squali pigri.
1: No, questo è... E l'hanno ribattezzato squalo pigro.
0: Perché
1: nella lingua...
0: vive con poco ossigeno, no? Leggo. Quindi...
1: Vive con poco ossigeno e si muove poco nella lingua.
0: È un po' come lei, è un bonzo pigro, squalo pigro. Siamo lì, no? Come...
1: Qualcosa in comune ci avete. I pescatori locali, sai come lo chiamano?
0: No.
1: Kadekedewa.
0: Ah, ok. Vabbè, poi me lo segno. Andiamo in Francia perché c'è un'inchiesta, un sondaggio, una ricerca. In Francia dicono perché d'estate litighiamo di più, perché è tutta colpa del caldo. Cioè, aspettavamo loro per scoprirlo? Non lo so.
1: Esatto, no, hanno fatto questo sondaggio, la Francia è piegata
0: che sondaggione,
1: da un caldo storico.
0: Wow.
1: E le persone si sentono più stanche, nervose e irritabili, trasformando le piccole sciocchezze anche in vere
0: Bonzo,
1: discussioni.
0: Scusi, ripeto, ma ci aspettavamo un sondaggio per una ricerca per sta minchiata. Adesso voglio
1: ma
0: dire.
1: Adesso
0: dai.
1: Abbiamo la scienza ha detto che è così.
0: Vabbè, fa caldo. Andiamo in Guatemala, turisti pazzi, io non capisco,
1: sì,
0: certi turisti, vanno a pochi metri di un vulcano, del buco dove si vede giù e c'è un'eruzione. Come si chiama? Volcán de Fuego. Hanno rischiato la vita.
1: Ma proprio di brutto, nel senso che sono andati sopra, hanno iniziato a farsi video e poi sono arrivati tutti i lapilli di lava che li hanno sfiorati. Pericolosissimo da non fare mai.
0: Ma chi li ha portati là sopra? Non c'è qualche esperto del

0: No, era senza guide, sono andati su, così, abbastanza facile.
1: Lo prende, andiamo a vedere il cratere, dai, così, vabbè, i pazzi ci sono. È il caldo, giusto?
0: È il caldo.
1: Senta, vorrei chiudere oggi Revolver in modo molto new wave britannico. Lei è d'accordo con me?
0: D'accordo.
1: Allora inizierei con un pezzo, io farei un pezzo dell'83 e un pezzo dell'84. Il primo che voglio proporre è The Depeche Mode. Le piaceva Everything Counts?

0: Che suoni, Depeche Mode, l'album era dell'83, Construction Time Again, e questa è Everything Counts. Siamo quasi alla fine. Chi è?
1: I am Dave Garn and the music I love is on Virgin Radio.
0: In Virgin Radio, on Virgin Radio. Avevo detto che chiudevo con la new wave britannica di quegli anni, 83, Construction Time Again di Depeche Mode. 1984 usciva Layman, l'album degli Ultravox, band che si formò a Londra nel 73. All'inizio aveva anche punto esclamativo Ultravox, poi cambiarono, ma voglio dire, paladini della new wave, del synth pop, del glam rock, del post punk, della dance punk a volte, che così era definita all'inizio. Nella prima parte di carriera degli Ultravox c'era John Fox, poi arrivò MJ Ur, devo dire band pazzesca. Vi riporto, dicevo, al 1984 con gli Ultravox e questa è Dancing with Tears in My Eyes. DJ Ringo, Overcast.

0: Electrovox dell'84 con la voce di Midge Ure in questa Dancing with the Tears in My Eyes. Dicevo, grande Midge Ure che subentrava John Fox. Midge Ure era un cantante, chitarrista scozzese che frequentava il giro di Londra della New Wave, dei New Romantics. Grande scelta per gli Ultravox, fecero una grande carriera, grandi album all'orizzonte per loro. Chiudiamo, vi devo ringraziare, due ore che sono volate via, ringrazio Mattia Rossi per la parte tecnica, ringrazio il Bonzo, soprattutto la redazione e l'ufficio musica al settimo piano, ringrazio voi là fuori che siete la parte più importante di Belgio, il sostegno, gli ascoltatori, i revolveriani, grazie, grazie, grazie, ricordatevi che ringaccio qua a Belgio Radio, vi vuole bene!
1: Perché ringaccio, vi vuole bene!
2: Revolver, Virgin Radio. Revolver, in collaborazione con World Ducati Week, un evento imperdibile per celebrare i 100 anni di Ducati, dal 3 al 5 luglio al Misano World Circuit. Marco Simoncelli, info su ducati.com.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
10: Gimme fuel, gimme fire, gimme double chance.
2: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
11: VirginRadio.it. Stay connected. Virgin Radio.
2: Sono le 16.
12: It's 4 p.m.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
2: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute. Just gonna
7: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
0: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.

0: Emergere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
2: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
3: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Negli ipermarket aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
3: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
9: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.

0: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Virgin Classics 1972.

Il segreto è non lasciar passare troppo tempo tra la creazione di una canzone e la registrazione. Eric Clapton. Virgin Radio.

0: Virgin Radio. Style Rock. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
11: Ladies and gentlemen, make some noise.
1: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
12: Virgin Radio.
1: Sono le 17.
13: It's 5 p.m.
14: Ah! E se non carica lo streaming?
15: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
16: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
1: Traffic.
17: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 8 Milano-Varese crea code tra Fiera Milano e Cascina Merlate in direzione Milano. Per un altro incidente sulla 26 Genova-Voltri Gravellona-Toce si sono formate code tra Amazone e Ovada verso Gravellona-Toce. Per traffico invece ci sono code sulla 10 Genova-Savona tra il bivio per la 26 dei Trafori e Genova-Pra. Lungo la 14 Adriatica traffico bloccato per un incendio tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Sull'autosole verso Milano si registrano code a tratti tra Calenzano e il bivio 1 variante. Code anche tra Torrenova e il bivio di Ramazzone Roma Sud Grande Raccordo Anulare. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo sono segnalati lavori di manutenzione tra lo svincolo Bagnara Calabra e Scilla verso il raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399, TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
4: Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis?
3: Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.

0: Stato sa di felicità. Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
4: E super appetitose, Antonella!
5: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
4: Ti aspettiamo!
3: MD, buona spesa Italia.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
6: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
7: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: Voglio, ascolta Antonino.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
12: Dottore, devo prepararmi all'estate! Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
15: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Ma can you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
16: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: Virgin Classics 1972.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories.
3: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Ramones, dell'ultimo capitolo della loro irresistibile carriera fatta di ritornelli e chitarre velocissime, del desiderio di essere sempre più giovani e non crescere mai. Tutto in una canzone con un titolo perfetto, I Don't Wanna Grow Up. I Ramones compaiono per la prima volta il 16 agosto del 74 sul palco del CBGB, un locale sconosciuto di New York che diventa il luogo di nascita della rivoluzione punk. Giacche di pelle nera, pettinature improbabili, un look di strada indossato come una divisa, canzoni da due minuti, riferimenti ironici alla cultura pop e la rivendicazione sfrenata della libertà che è da sempre il messaggio principale del rock and roll. L'atteggiamento punk vuol dire avere qualcosa da dire e la voglia di suonare che vince su tutto, anche sulla tecnica, e nessuno è stato punk come i Ramones. Tra il 1976 e il 1995 fanno migliaia di concerti e pubblicano 14 album, influenzando chiunque, dai Sex Pistols che li vedono a Londra nel loro primo tour fuori dagli Stati Uniti, a Metallica, U2, Pearl Jam e molti altri. E quando l'avventura sta per finire salutano tutti con un album intitolato Adios Amigos, che esce il 18 luglio del 95. I Ramones si prendono in giro da soli mettendo sulla copertina del loro ultimo album due dinosauri con il sombrero messicano e mettono insieme una tracklist di pezzi originali e cover. Nella sua biografia intitolata A Commando, Johnny Ramone ha scritto: nei nostri album di solito ci sono quattro pezzi buoni e il resto è debole, ma in Adios Amigos anche i brani minori sono decenti e il suono della mia chitarra è il migliore che abbia mai avuto. Marky, CJ, Didi, che ha lasciato la band ma scrive ancora canzoni per loro, Johnny e Joey Ramone sono ancora degli outsider del Queens di New York, che volevano solo divertirsi suonando al massimo della velocità. Scelgono una canzone di Tom Waits e la trasformano nel loro ultimo inno. Questa è I Don't Wanna Grow Up, i Ramones.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
5: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
6: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
7: Ben trovati da Mattia Venini. Pausa temporanea nei colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran. Riprenderanno settimana prossima. Intanto il petrolio scende sotto i 74 dollari al barile. Bufera sulle parole del segretario NATO Rutte. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione Epic Fury. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso a causa del caldo da record che sta investendo l'Italia. Oggi 16 città da bollino rosso, venerdì saranno 18. Aria condizionata in tilt alla Galleria degli Uffizi di Firenze, fermata la vendita dei biglietti per oggi. La Presidenza del Consiglio ha chiesto un risarcimento di 2 milioni nei confronti dei 4007 egiziani accusati dell'omicidio di Giulio Regeni. Oggi il processo nell'aula bunker di Rebibbia. L'intervento del legale dei genitori. La famiglia ha lottato a mani nude contro il regime egiziano. Va ai domiciliari il 18enne alla guida dell'Audi caduta domenica nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese, con 9 persone a bordo. È accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di 3 ragazzi. Il PM aveva chiesto la permanenza in carcere. Spari in casa e duplice omicidio a Camaiore, in Versilia. Un 63enne ha ucciso a colpi di fucile la moglie di 52 anni e il figlio di 24. Arrestato, è stato trovato dai carabinieri sul tetto con l'arma. Mi sono liberato di loro, avrebbe detto. Non ne poteva più, ha raccontato un parente. Mondiali di calcio, al via la terza giornata dei gironi. Alle 21 ore italiane, Bosnia, Qatar e Svizzera, Canada. Nella notte, Marocco, Haiti, Scozia, Brasile, Repubblica Ceca, Messico e Sudafrica, Corea del Sud. In MotoGP ufficiale l'addio di Bagnaia alla Ducati. L'anno prossimo sarà in Aprilia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 un chilometro di coda per un incidente tra il bivio per la diramazione Roma Sud e quello per la 24 in direzione Milano. Per un veicolo in avaria sulla variante di valico dell'Autosole si segnalano 4 chilometri di incolonnamenti tra l'allaccio con la 1 e Badia verso Firenze. Ancora un mezzo in panne, questa volta sulla 13, causa code a tratti tra Occhiobello e Villa Marzana in direzione Padova. Infine sulla statale 16 Adriatica, incolonnamenti per un un incidente all'incrocio Bari Corso De Gasperi viaggiando verso Otranto. ANAS ricorda: se scegli di fumare non lasciarne traccia. La strada non è un posacenere. Gettare rifiuti e oggetti dai veicoli è un reato. È un gesto incivile e pericoloso che causa danni alla natura e crea disagi alla viabilità rispetto all'ambiente. Per il momento è tutto. Raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: esatti 18 e 4 minuti, mercoledì 24 giugno. Questa è la diretta di Virgin Generation a tenervi compagnia con la miglior musica in circolazione. Andrea Rock e Melissa Greta.
1: E il nostro Ale Fiore in regia. Allora, dopo la puntata di ieri, alla fine, vi abbiamo salutato dicendo che oggi ci sarebbe stata probabilmente una sorpresa. Ecco, vi consigliamo di stare con noi in queste due ore perché probabilmente la sorpresa sta arrivando.
0: Soprattutto se siete fan dell'editoria.
1: Bella questo gioco di parole.
0: Va bene.
1: Grazie Andrea Rock. Possiamo lasciare spazio alla musica di Virgin Radio.
0: Fra poco parliamo. Guarda, la rilancio. Fra poco parliamo di lasagne.
1: Bravo,
0: ok?
1: Bravo,
0: questo sì che è un hook che mi terrà attaccato l'ascoltatore. Green Day, Minority.

0: punk dei Green Day Minority, quello del 2000 dall'album Warning, ci porta a parlare di lasagne. L'abbiamo detto, effettivamente il nostro cuoco d'eccezione, lo chef direttamente dall'Emilia Romagna, no,
1: non proprio,
0: Dave Grohl,
1: che lui è il king del barbecue
0: tendenzialmente,
1: e della lasagna. Questa è una novità, si chiama Badass Lasagna.
0: Badass,
1: esatto. La ricetta non è complicata, ma ci vuole un po' di pazienza. Allora, si scaldano olio e burro in una grande pentola, si fa il soffritto con cipolle, aglio, sedano, carote e alloro, e attenzione, si aggiunge il macinato vegetale, si aggiunge finché è rosolato bene, si versa la passata con un tocco di marinara, quindi vuol dire anche con dell'origano dentro, si fa bollire un paio di minuti, poi vino rosso a volontà, si fa evaporare quasi tutto, brodo, noce moscata, sale e pepe, si lascia cuocere per 2 ore e nel frattempo al forno a 190 gradi si imburra una teglia, si mette un velo di quel ragù sul fondo, poi tre sfoglie di pasta con in mezzo il ragù, mozzarella e parmigiano grattugiato. Quindi la differenza della lasagna di Dave Grohl, ciò che fa la lasagna di Dave Grohl, è che non ha la ricotta.
0: Ok.
1: Ti vedo un po' dubbioso, Andrea Rock.
0: No, stavo confrontando questa complicatissima ricetta con il fatto che oggi io mi sono spinto oltre quello che è il mio non stare in cucina, ovvero ho scaldato l'acqua della pasta, ho buttato dentro la pasta e l'ho cotta, ma non sono arrivato a scolarla.
1: Ma non hai messo il sale neanche?
0: No, il sale l'ho messo.
1: Ah, l'avevi messo?
0: Sì, sì.
1: E però non l'hai scolata?
0: Non l'ho scolata. Poi dopo è subentrata Claudia.
1: Allora, meno male, grazie Claudia di esistere. Comunque, nel frattempo Ale Fiore è svenuto dalla fame di questa ricetta. Potresti provare questa ricetta, non è difficile. Prima, mi raccomando, macinato vegetale.
0: Va bene. Adesso lo metto nella lista delle cose che non farò. Cosa farò? Andrò dai Days a vedere i Foo Fighters il 5 di luglio a Milano. Window!

0: You wanna make
1: it? Need It Tonight in excess 18 e 16 minuti. Abbiamo bisogno di voi stasera. Parafrasando la band di Michael Hutchence, andiamo a coinvolgervi subito con uno dei momenti più apprezzati di tutte le trasmissioni di Virgin Radio, il momento nel quale vi invitiamo ai grandi concerti targati Virgin Radio, appunto.
2: Perché ovviamente abbiamo bisogno di voi anche quando c'è la musica migliore in circolazione che viene live nel nostro paese, tra cui anche Florence and the Machine, anticipata da Manic Street Preachers il 3 di luglio all'ippodromo SNAI San Siro nel contesto degli A-Days Milano. Abbiamo due biglietti per la serata del 3 di luglio e potete tentare di portarveli a casa chiamando questo numero
1: 800 32 43 30. Volevo farvi un po' paura. 800 32 43 30. Per portarvi a casa due biglietti per questa data fondamentale di A-Days, non l'unica, lo sappiamo, ce ne sono tante altre, ma sicuramente richiestissima. Fra poco scopriremo chi sarà stato il più fortunato o la più fortunata. Intanto i Black Moods con Time Bomb.

0: Nirvana, About a Girl, dall'Unplugged in New York.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Se sei una delle due band fondamentali del Britpop al mondo, devi fare bene i tuoi calcoli.
4: Esatto, esattamente. Che ne sarà di Blur? Ne parliamo tra pochissimo su Virgin Radio.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile.

0: avvolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Buon compleanno! A più me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso più me, in palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da più me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Come passa l'estate un imprenditore? In un bel safari, tra distese di richieste di aumento dai dipendenti e gran finale nel deserto delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono 100% deducibili per la tua azienda ed esentasse per i dipendenti. E puoi usarli in tutta Italia, anche in supermercati e discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.

0: dei Blur che seguiva la reunion della band, la diretta di Virgin Generation qui su Virgin Radio. A proposito di reunion, Alex James, bassista della band, fa i conti in tasca ai Oasis per poi farlo anche ai Blur.
1: Però ha anche riacceso in qualche modo le speranze dei fan dei Blur, perché in una nuova intervista radiofonica gli è stato chiesto se ci sia la possibilità, insomma, di rivedere la band in futuro, e lui ha fatto capire che quest'idea non è affatto esclusa, però bisogna prima, dice, lasciare spazio agli Oasis, che con il loro ritorno stanno monopolizzando la scena Britpop. Andrea, io, quando ho letto questa notizia, onestamente mi sono chiesta, ma quando mai hanno detto che si sarebbero sciolti i Blur?
0: Ma no, realmente non l'hanno mai detto, però forse adesso stanno facendo i loro calcoli e dicono: allora, finché c'è questo mega hype per Oasis in giro, noi stiamo in garage.
1: Okay. Ok,
0: noi siamo in garage.
1: Poi andiamo quando, avanti loro per il Britpop.
0: Quando finisce l'hype per Oasis, rientriamo noi.
1: A lavoro fatto,
0: rientriamo.
1: Saliamo sul carro
0: automaticamente e cominciamo anche noi col fare i mega concerti, eccetera, eccetera.
1: Non credo che Blur abbia bisogno degli Oasis.
0: Forse consapevoli del fatto che magari ci sia un filo di attenzione in meno nei loro confronti rispetto a quello che è successo proprio per gli Oasis, vista la i successivi ritorni che ci sono stati dei Blur dopo la prima lunga pausa. Forse verrebbe vissuto un loro ulteriore ritorno con un filo meno di hype rispetto a quello che è stato nei confronti dei fratelli Gallagher, e quindi loro dicono: aspetta un attimo, che adesso il fan del Britpop sta spendendo ancora tutto per quei due là, se devono poi capitalizziamo fra un po'. Il quorum di un buon investimento è capire quando farlo.
1: Esatto, il momento giusto. Per il momento, comunque, ragazzi, nei loro progetti paralleli, per esempio i Gorillaz, che noi vedremo con
0: detta
1: una data
0: così
1: targata Virgin Radio sul palco della prima estate questo sabato sera prossimo, noi ci saremo, anzi venite a salutarci, mi raccomando, per vedere Damon Albarn dal vivo sul palco. Intanto Paul McCartney e Ringo Starr, altro ritorno, Home to Us.

0: La musica è come il cibo. Se ne mangi solo di un tipo, finisci per essere denutrito.
1: Paul Stanley. Virgin Radio. Style Rock.

0: For a Wild Guy, Offspring 1998. Siete fan di questa canzone, allora non potete lasciarvi scappare questa nuova opportunità.
1: Sì, perché gli Offspring hanno deciso di pubblicare una vinile, un mini vinile da 4 pollici, quindi molto molto piccolo. Uscirà l'11 di luglio e il lato A conterrà questo brano che abbiamo appena ascoltato, Pretty Fly for a Wild Guy, e nel lato B invece ci sarà The Kids Aren't Alright, un altro
0: due singolini piccoli piccoli.
1: Esatto. Esatto, il Tiny Vinyl si chiama.
0: Bello, bello, bello, mi piace. Da fan, sicuramente da collezionista, vorrei portarmelo a casa. Intanto mi porto a casa questo super singolo degli Arctic Monkeys del 2007, anno di nascita di Virgin Radio, Fluorescent Adolescent.

0: Arctic Monkeys su Virgin Radio.
1: Noi torniamo tra pochissimo, noi di Virgin Generation, anche con un classico delle Zeppelin. Virgin Generation.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Just gonna
3: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
4: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.
5: Per te che le ferie di agosto

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Virgin Classics 1969.

0: Attilio con, scusa, partito su perché non volevo dimenticarmi il suo nome. Led Zeppelin con Ramble On. Attilio è il nostro vincitore, colui che si porta a casa due biglietti per Florence and the Machine. Attilio, come stai?
1: Non ho capito, scusa.
0: Attilio, ciao,
2: no, capisco.
0: No, perché ci siamo, è colpa mia, ho disannunciato i Led Zeppelin dando il tuo nome, come se fossi l'autore di quel brano.
1: E sono complimenti, comunque è una bella gran bella musica.
2: Un bel conto in banca anche Attilio. Benvenuto su Virgin Radio, nonostante tutto.
1: Ti dico la verità, mi tremano le gambe. Dopo tanto tempo riesco a prendere le linee da voi.
2: Vedi, prima o poi la magia accade. È successo questa sera a te, succederà anche la sera del 3 di luglio all'ippodromo SNAI San Siro, perché ti porti a casa due biglietti per il concerto di Florence and the Machine, e prima sul palco ci saranno i Manic Street Preachers, quindi un seratone. Contesto ai Days, e tu da Avellino vieni a Milano, con chi verrai?
1: Vengo con mio cognato Sergio.
0: Fantastico, fantastico, lo salutiamo e invitiamo anche lui a continuare ad ascoltare Virgin Radio.
1: Grazie,
0: ciao Attilio, ciao, ciao la Zeppelin, ciao ciao.

0: Sir Stankian, Roman Morello e ovviamente Tom Morello, questa è Adjourned.
1: Non perdetevi la seconda ora di Virgin Generation perché ci sarà una sorpresa dopo le breaking news e TGCon 24 e le info sul traffico. Virgin Generation.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
6: It's 6:59 a.m.
5: TGCon 24. Breaking news.
7: Una buona serata da Mattia Venini. 500 aerei americani sono decollati dalle basi in Italia per l'operazione in Iran. Dopo le parole del leader della NATO Rutte, l'Alleanza Atlantica chiarisce, si riferiva al supporto logistico. Abbiamo rispettato le regole, ribadisce Tajani, siamo pronti a riferire in Parlamento. Mentre si fermano temporaneamente i colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran, riprenderanno settimana prossima, crollano petrolio e gas sui mercati. Il greggio Brent è sceso oggi sotto i $74 al barile per la prima volta da marzo. Il metano a €41 al megawattora sulla piazza di Amsterdam. Caldo record in Europa, oggi la giornata più torrida di sempre in Francia e in Regno Unito. In Spagna si stimano 108 morti per le alte temperature. In Italia un turista 87enne a Giulianova vittima di un malore in spiaggia. Un uomo di 61 anni è mancato invece mentre lavorava in vigna nel Piacentino. Dramma a Pieve di Camaiore in Versilia, dove un 63enne ha ucciso in casa la moglie di 52 anni e il figlio di 24 a colpi di fucile. Arrestato dai carabinieri ha subito confessato: mi sono liberato di loro. Alla base del gesto dei dissidi familiari, non ne poteva più, ha raccontato un parente. Nel corso dell'ultimo anno il 23% degli studenti minorenni ha assunto almeno una droga, è quanto emerso dalla relazione annuale al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia. Cannabis e cocaina gli stupefacenti più diffusi, cresce il consumo di nuove sostanze. MotoGP, dopo 8 anni e 2 titoli mondiali, finisce il sodalizio tra la Ducati e Bagnaia. Ufficiale il divorzio alla fine della stagione. In rosso arriverà Pedro Acosta, mentre Pecco andrà in Aprilia. Tennis, esordio vincente di Sinner all'Armani Tennis Classic contro Norri. Queste le breaking news di TGCom 24.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
9: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
8: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Traffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 coda di 4 km tra Fidenza e Fiorenzuola per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, un altro incidente provoca incolonnamenti tra Orvieto e Attigliano. Prestare attenzione per materiali dispersi sulla 12 all'allaccio con la 11 in direzione Rosignano. Infine, sulla statale 1 via Aurelia si segnalano code per un incidente a Roma tra gli incroci con via Aurelia Antica e via di Acqua Fredda. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
12: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
13: Style Rock.

0: è il primo singolo estratto dal nuovo lavoro degli Editor Stone Smith. Con noi, you spoil the title of the record in this single.
1: I gave it away.
0: Aveva spoilerato il titolo dell'album in questo sino, il testo di questo sino.
2: Era un easter egg, no? So Tom, the Editors will be in Italy on February 3rd, 2027 at Alcatraz in Milan. We are waiting for you. Do you remember a particular show or moment in Italy that stayed with you?
1: The thing when I think about Italy and Italian fans is that they were the first to be really fanatical. So I don't have a specific show memory, but there are certain fans that came to the very early shows that we played when we first came over. And we had an Editors Italian kind of fan club, and it was the first time we had that kind of thing outside of the UK. And many of those people still come now. So when I think of Italy, I think of the most kind of fanatical of Editors fans, really, and the ones that were there really, really early, and many of them are still there, grown old with us, you know.
2: Yeah, fantastico. Allora, io ho chiesto, intanto ho ricordato che gli Editors torneranno in Italia con una data targata Virgin Radio il 3 di febbraio 2027 all'Alcatraz di Milano. Gli ho chiesto se ha qualche ricordo particolare dei suoi live in Italia, e lui dice: non ne ho uno in particolare, però so di per certo, ed è una sensazione che mi porto con me, che l'audience, il pubblico italiano è molto caldo, molto fanatic, come dice lui. Soprattutto ho queste immagini dell'inizio della nostra carriera, quando era praticamente la prima volta che uscivamo dall'Inghilterra e venivamo in Italia. Abbiamo avuto un'accoglienza incredibile, e così sarà ancora.
0: Thank you so much for your time, Tom. Come down the radio when you're gonna be here in Milan for the show. It will be a pleasure for us.
1: Yeah, I would love to. Grazie mille. Thank you for having me.
0: Thank you so much.
2: Thank you.

0: Pion, singolo del 2009, con noi Tom Smith, tutto questo è Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici del rock and roll, fra poco torniamo a Virgin Generation e vi raccontiamo i gusti di uno dei nostri artisti preferiti.
4: Tra pochissimo, qui a Virgin Generation.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto. E chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794 o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Ciao a tutti, sono il Mago Forest. So che lo sapete già, ma mi hanno chiesto di ridirvelo. The Fork è l'app per prenotare 55.000 ristoranti in Europa, con recensioni sempre verificate. Con The Fork Summer vai in oltre 2.000 ristoranti col 50% di sconto per tutta l'estate. E fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti dall'app, più possibilità hai di vincere. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicondfork.com. Offerta The Fork Summer valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a €200 tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Just gonna stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
9: Vieni da MD e goditi tutti gli sconti.
10: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
11: Da MD il risparmio è pronto a venire in spiaggia con te. Fino al 28 giugno, solo con la tua buona spesa card, trovi il telomare Fiat 500 a righe, dimensioni 90x170 cm, in colori assortiti a soli €8,99. L'offerta è disponibile anche online su mdwebstore.it. Quando le vacanze chiamano, MD risponde.
10: Ti aspettiamo!
9: MD, buona spesa Italia.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
15: Jerry Calà per Seat, prima!
16: A giugno la gamma Seat è tua da €17.000. Libidine!
15: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
16: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
15: Sì, Jerry.
16: Doppia libidine!
15: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
16: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
15: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.

0: Black Keys, Shine a Little Light. Parliamo di gusti musicali. Di solito i nostri ascoltatori hanno i migliori in circolazione. Vediamo Patrick che hanno in come messo.
1: Batterista dei Black Keys ha raccontato quali sono le canzoni, gli artisti, i dischi, i vinili che gli hanno segnato la vita. Allora dice: il primo pezzo che ho coverizzato con Dan Auerbach e l'altro 50% dei Black Keys è stato She Said dei Beatles. E poi scherza dicendo che erano troppo giovani per sapere che non si dovrebbe coverizzare i Beatles, ma quel pezzo gli era rimasto talmente addosso fin da quando suo padre, insomma, gli aveva regalato l'album. E poi l'inno, lo chiama inno per eccellenza, è per lui I Can Get No Satisfaction dei Rolling Stones, perché secondo lui ha tutto: riff, energia, quella sensazione di essere sempre comunque avanti rispetto al tempo. E poi dice: per il mio funerale, per favore, la mia scelta sarebbe Someone Great degli LCD Sound System.
0: Ok, ce la segniamo. Ce la segniamo nel caso. Ma perché? Great Van Fleet, Play Your Games.

0: Happy People era il 1991, cari amici del rock and roll. Invece siamo nel 2026 e qui a Virgin siamo abituati a vivere alla grande i concerti. Ad esempio, nella stagione invernale, il 21 di novembre verranno all'Unipol Forum i Korn.
1: Verranno con una data targata Virgin Radio, ma è una data già completamente e ufficialmente sold out. Unica data italiana del tour dei Korn, che è anche la chiusura del tour europeo. Quindi, ragazzi, grande ritorno, accoglienza massima, incredibile, bravissimi i nostri ascoltatori.
0: E allora li ascoltiamo in Korn con la loro versione del brano dei Cameo. Questa è Word Up.

0: Rap E-Corner il 2004.
1: E noi torniamo, noi di Virgin Generation, e vi raccontiamo una grande iniziativa qui su Virgin Radio. Virgin Generation! Sul palco, come nel frigo, ci vuole la giusta armonia. Ecco perché il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti è puro rock and roll per il palato. Dovete provarlo! È uno yogurt buonissimo che contiene solo zuccheri già naturalmente presenti, fatto con latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
0: Perché quando la materia prima è quella giusta, è tutta un'altra musica. Provate il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. È buono. È Yomo!
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it. Just gonna
9: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.

0: 1878 sa di felicità.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. On

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: I Queen con Save Me 1980. Virgin Radio vi salva dalla monotonia di quei contest che trovate in giro per il mondo e che non vi danno niente. Noi abbiamo delle iniziative incredibili, soprattutto riguardanti le storiche band del rock and roll.
1: Posso dire che quando ho letto oggi questo concorso di Virgin Radio l'ho dovuto rileggere due volte perché non ci credevo da quanto è incredibile. Praticamente c'è la possibilità di volare a Londra, per qualcuno di voi ascoltatori, a Londra il 7 di luglio per ascoltare in anteprima il nuovo album dei Rolling Stones, Pouring Tones, alla presenza della band. Cioè, voi ascolterete il disco dei Rolling Stones davanti a Mick Jagger partecipando a questo concorso. Per poter partecipare all'estrazione

0: bisogna comprare uno dei dischi della band da oggi sul sito che trovate sul nostro sito vorgiradio.it. La possibilità è da oggi fino al 29 di giugno per partecipare all'estrazione. Io ci proverei immediatamente, purtroppo non posso, vabbè.
1: No, avete capito, c'è il livello di cose, cioè vi sedete davanti agli Stones. Cioè io sono andato fino a Las Vegas nel 2016 per intervistarli e non sono venuti. Cioè voi probabilmente invece volate pagati a Londra. Mi sembra incredibile, mi sembra veramente incredibile. Facciamo così, ascoltiamo Violet Girl, sì, così ci calmiamo un attimo. Vai.

0: Bug in a Cake, Violet Grohl, per chiudere questa puntata di Virgin Generation.
1: E noi domani torniamo, giusto Andrea? Confermi?
0: Domani ancora qui, venerdì di là, Lido di Camaiore,
1: torniamo,
0: per la prima estate.
1: Torniamo alla prima estate, perché il secondo weekend ci aspettano i Cave, ci aspettano i Gorillaz, 21 Pilots, Wet Leg. Vado avanti?
0: No, perché domani ci aspettano i nostri ascoltatori, come sempre, dalle 18 alle 20 con Virgin Generation. Grazie mille ad Alefiore, grazie mille a Melissa Greta.
1: Grazie a te, a tutti gli ascoltatori di Virgin Radio. A domani.
2: E se non carica lo streaming? Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche.
5: Gimme più, gimme fa, gimme double chance.
4: Questa settimana, Metallica. In palio il super cofanetto deluxe edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
6: Virginradio.it. Stay connected.
7: Virgin Radio.
4: Sono le 20.
8: It's 8 p.m.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
10: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
9: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Best Rock 500. The songs that made rock history.
4: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
6: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Let's go! Da MediaWorld continuano le offerte da non perdere del Red Price. Fino al 30 giugno, tablet Samsung Galaxy Tab A11 Plus, tuo a soli 199 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Attenzione, grande promo da Teddy!
3: Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
6: Strada facendo.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia. Just gonna
12: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
13: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
14: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
17: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
18: Best Rock 500.
0: su Virgin Radio Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli ipermarket market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
3: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi sapere come si fa a mangiare tutte le sere fuori gratis? Basta che ti compri il ristorante. Oppure ci vai con l'app The Fork. Fino al 5 luglio puoi partecipare al concorso un anno gratis al ristorante. Più prenoti, più possibilità hai di vincere. Scarica l'app e scopri 55.000 ristoranti in Europa con sconti fino al 50% e recensioni verificate. Iscriviti al concorso e leggi il regolamento completo su vincicontofork.com. Scarica The Fork.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
11: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
12: Fino al 28 giugno da Penny sconti 20, 30 e 40%. Un esempio, tè San Benedetto, pesca, limone, verde, bottiglia da 1,5 litri a solo 69 centesimi. Tutte le offerte su penny.it.
13: È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.
14: Best Rock 500.
15: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani più importanti della storia del rock.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
1: Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno acquista nel reparto birre e riprendi subito il 20% sul resto della spesa negli iper e market aderenti. Regolamento completo su carrefour.it. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
0: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info d'alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
4: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e da giovedì friggitrice ad aria calda Combi Zone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
8: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
9: E super appetitose, Antonella!
10: Da MD fino al 28 giugno, con la promo anniversario, ci sono sconti golosi fino al 40% su tantissimi prodotti. Ad esempio, trovi nuovi coni gelato buona spesa nei gusti stracciatella o caramello, in confezioni da 6, a 1,99 euro. Da MD, anche quando la temperatura sale, i prezzi scendono. Vieni a trovarci!
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia. Just gonna
11: stand there. È il momento di mettere alla prova il proprio amore. È tempo di partire per un viaggio. Il viaggio nei sentimenti di Temptation Island. Da stasera, prima serata, Canale 5.

0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: L'attaccante è davanti alla porta. Rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
2: No!
3: Magnesio e potassio Massigen. Anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: E voilà, l'unità esterna del climatizzatore sparita. Vedete? Solo due fori e tanto spazio sul balcone. Ok, non potete vedere, ma vi giuro che è tutto vero. E ora dimezzerò il rumore. Così. Lo sentite? Certo che no. Dormirete magicamente perché anche il caldo è, puff, sparito. Nessun sortilegio. Questo è unico. Il nuovo climatizzatore a pompa di calore senza unità esterna di Olympia Splendid. Il mago del clima. Non si vede, non si sente.
5: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
6: Corri da Penny! Fino al 28 giugno c'è la promozione Miglior prezzo dell'anno Penny. Vaschetta da 120 grammi di prosciutto cotto alle erbe alta qualità alle freschette a 1,65 euro. Maggiori informazioni su penny.it.

0: Volgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
6: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Virgin Classics 1978.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
4: Grande nonno!
3: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina. Per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
7: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
13: Quest'estate scopri come essere super.
14: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
15: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
16: Sei una piccola selvaggia, vero?
15: Non ci siamo ancora presentati.
13: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
7: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Con noi tutta l'energia di questo grande evento.
17: Ladies and gentlemen, make some noise.
7: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
18: Virgin Radio.
7: Sono le 22.
18: It's 10 p.m.
19: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
20: Fate un pieno di benzina. Ci sono solo 2 stazioni di servizio nella Death Valley. Controllate il liquido della vostra auto. Il gran caldo a queste latitudini gioca brutti scherzi. Mentre ci siete, sinceratevi che l'aria condizionata funzioni bene. Il periodo migliore per farsi un giretto da queste parti è la primavera, quando le temperature sono più accettabili e i fiori selvatici esplodono nella loro bellezza. Se siete dei temerari, venite pure anche d'estate. E se vi serve un posto in cui fermarvi a dormire, ricordatevi del Virgin Motel. È qui che troverete un certo Johnny J. Douglas, sempre pronto a farvi divertire con del buon rock.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo strambo, cliente del Virgin Motel.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Dogstar. Torna in Italia la band di Keanu Reeves. Un viaggio tra alternative rock e atmosfere coinvolgenti, con i brani del nuovo album All In Now. 11 luglio, Roma. 12 luglio, Bari. 14 luglio, Pordenone. 15 luglio, Milano. Info da alessandroegalli.com. Biglietti, ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Con un lungo viaggio tra richieste di aumento di stipendio dai dipendenti e chilometri di tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
4: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più, con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno, per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate, con Magnesio Supremo Potassio Più, il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
5: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
6: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima, per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati, per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef, per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
9: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
14: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
15: Virgin Motel.

Non volevo svegliarla, le dico vedendola riaprire piano gli occhi. Ah, che disastro! Nel tentativo di rimettere un po' in ordine, ho fatto cadere delle bottiglie vuote facendo un gran baccano. Lei mi risponde di non preoccuparmi. Io la guardo distesa sul divano del Virgin Motel, le gambe lunghe, affusolate, sono scoperte dal ginocchio in giù. Ai piedi nudi e sulle unghie uno smalto rosso un po' rovinato. Le sue braccia fini, muscolose e ben definite, si allungano oltre la testa. Una cascata di riccioli biondi le cade sulle spalle mentre si tira su e si mette seduta. Mi rendo conto di essere fermo e di fissarla da almeno qualche minuto. Devo avere proprio un'espressione inebetita, perché a un certo punto le scappa da ridere e mi dice: «Visto che mi ha svegliata, perché non alza un po' il volume della radio? Mi piace questa canzone».

Entrano al Virgin Motel praticamente avvinghiati. I due piccioncini non bruciano, ardono dal desiderio. È lui a parlare, a chiedere se c'è una stanza disponibile per la notte. Una con una rete del letto piuttosto resistente. L'uomo barbuto sorride della sua battuta infelice, cercando complicità nella compagna. Io prendo i loro documenti e chiedo il pagamento anticipato. Poi, prima che si allontanino, chiarisco un punto. Se qualcuno dei miei clienti si lamenta per i rumori, la tariffa raddoppia.

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: D'Alessandro e Galli presenta Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry, Tommy Henriksen. La nobiltà del rock riunita in un'unica band in Italia per due concerti imperdibili. 1 settembre Milano, Parco della Musica. 2 settembre Este, Castello Carrarese. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
4: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
5: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
6: Buon compleanno! A Più Me, buona fortuna! A te! Partecipa al concorso Più Me. In palio 2.000 buoni spesa fino a 100 euro e 3 crociere come super premi finali. Corri da Più Me e gioca fino al 12 luglio. Montepremi totale 25.165 euro. Regolamento completo su www.piume.it e presso i punti vendita aderenti.
7: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
9: Weekend leggendario? Vieni al circuito di Misano al World Ducati Week. Dal 3 al 5 luglio celebriamo i 100 anni di Ducati. Tre giorni di gare, spettacoli, musica e divertimento durante il più grande raduno di ducatisti da tutto il mondo. Info su ducati.com.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey. Quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni 80. 30 giugno, Gardone Riviera. 2 luglio, Pompei. 3 luglio, Bari. 4 luglio, Perugia. 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com. Biglietti ticketone.it. Radio ufficiale Virgin Radio.
10: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Blast Rock speciale Metallica. La band americana pubblica la ristampa definitiva del suo settimo album in studio, diventato quadruplo disco di platino, Reload. La nuova edizione contiene materiale inedito, demo, registrazioni live e molto altro. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo insieme, in anteprima esclusiva. Best Rock speciale Metallica, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
12: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
13: On Virgin Radio.

Gli ammortizzatori di un vecchio camioncino scassato cercano a fatica di resistere alle enormi buche che ci sono nel parcheggio del Virgin Motel. Il veicolo si ferma a pochi metri dall'entrata. Si spengono i fari. Un tipo, più malandato della sua vettura, sbatte forte la portiera e viene verso l'ingresso. «Buenas noches, amigo!» grida appena varcata la porta. Mi bastano 2 secondi per inquadrarlo, a lui 1 per capire chi ha di fronte. Infatti abbassa subito il tono della voce ed educatamente mi chiede «Desculpa, c'è una stanza libera per stanotte?» E da questo momento

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
2: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Long Playing Stories.
14: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
15: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
14: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
16: Virgin Radio.
14: Sono le 23.
17: It's 11 p.m.
14: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
18: Virgin Motel.

C'è chi l'ha vissuta e chi se la ricorda. I suoni erano quelli delle leggendarie band di San Francisco. Quanto fermento, sogni hippie e inni rivoluzionari. Si appoggia al divano e socchiude gli occhi. Un altro vecchio nostalgico dell'era dell'acquario, pensa. A me piacevano i Jefferson Airplane, continua. Avrei dato un polmone per incontrare Grace Slick. La sua nuvola di capelli ricci mi mandava fuori di testa. Quella furbetta tentò di entrare ad una festa alla Casa Bianca con la sola intenzione di mettere dell'LSD nel tè del presidente Nixon. Ride ricordando l'aneddoto, il signor Hampton, poi cercando una posizione ancora più comoda sul divano del Virgin Motel, conclude sospirando. Sì, mi sarei divertito parecchio avessi potuto conoscere.

Entra un po' barcollando. È il vecchio Jesse della pompa di benzina a poche miglia da qui. Quando discute con la moglie, finisce sempre per passare la notte al Virgin Motel. Non avevo più voglia di sentirla brontolare, dice, e va a sedersi sul divano. Finirà per addormentarsi lì. Quel vecchio spilorcio non ha mai aperto il portafoglio per prendersi una stanza. Si mette comodo e inizia a parlare, o meglio, a lamentarsi del fatto che lui proprio le donne non le riesce a capire. Io tento di consolarlo, ma più delle mie parole a tirargli su il morale è la musica.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti. Quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
4: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
5: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
4: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
9: Lo senti? È il suono dell'estate? O forse è il suono della scelta giusta? Quest'estate con Bibip, l'usato di Auto Torino, acquisti un'auto usata e ricevi i racchettoni da spiaggia più cool dell'estate. Così il primo colpo vincente lo fai prima ancora di arrivare in vacanza. Promozione valida dal 15 giugno in tutte le concessionarie Auto Torino Bibip fino ad esaurimento scorte. Quest'estate mettiti in gioco con Bibip.

0: travolgere da un'onda di vitalità con i bagno doccia Vidal.
1: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
2: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
3: Dove il rock non va mai a dormire.

Il suono della sua risata si diffonde nella stanza. Questa signorina ha portato una buona dose di allegria al Virgin Motel. Il mio umore è decisamente cambiato da quando lei è arrivata. Senza badare troppo alla forma, siamo entrati in confidenza da subito. Le sue linee morbide poi hanno acceso le mie fantasie. Non so quale piega prenderà questo incontro, non mi faccio domande. Mi godo semplicemente questo momento piacevole come un buon disco rock.

È ancora una bella signora. Quella ancora, JJ, è una grandissima fregatura. Capisco le buone intenzioni. Credono di essere gentili, di farti un complimento. Invece non fanno altro che sottolineare il fatto che il tempo è passato. E come se è passato. Un altro compleanno che Sandy non digerisce molto bene. Come al solito è venuta a non festeggiarlo al Virgin Motel, il più lontano possibile da chi ricorda bene la sua data di nascita. «Cosa ci sarà mai da festeggiare?» mi risponde lei quando glielo faccio notare. «Dai su, non buttarti giù», provo a consolarla. «Pensa che ti sei vissuta in pieno gli anni più belli del rock and roll».

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e facciamo festa! Fino al 29 giugno sconto del 20% su tutti i gelati, anche sui tantissimi già in offerta, negli iper e market aderenti e online. L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi!
2: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme! Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene! Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
8: Rhaenyra sta arrivando.
7: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
9: La regina ha molti draghi.
7: La lotta per il potere sta per cominciare.
8: La loro disfatta è scritta.
7: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
12: Caldo africano. Nottate e giornate da incubo. Salva l'estate. Scopri Magnesio Supremo Potassio Più. Con fosforo, vitamina C, B2 e B12. Ogni giorno per affrontare caldo, afa, stanchezza. E sei in forma, sempre. Salva l'estate con Magnesio Supremo Potassio Più. Il tuo rito quotidiano di benessere. Ricorda l'importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze prima dell'uso.
13: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
15: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
16: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana Metallica. In palio il super cofanetto Deluxe Edition di Reload 30th Anniversary. E ancora Rolling Stones. Scopri come volare a Londra per l'ascolto in anteprima del nuovo album della band Foreign Tongues. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
17: virginradio.it. Stay connected.
18: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
19: On Virgin Radio.

Da un morso al suo hot dog e la salsa ketchup, come fosse una lingua di lava, gli cola giù dagli angoli della bocca. Santo cielo, quanto desideravo mettere qualcosa

0: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Tiene il sigaro in bocca come fosse Clint Eastwood. E in qualcosa un po' lo ricorda. Gli manca solo un poncio e un cappello. Signor Douglas, perché non viene a prendere una boccata d'aria qua fuori? Mi grida, cullandosi nella vecchia sedia a dondolo in veranda. La situazione al Virgin Motel è tranquilla, quindi accetto volentieri l'invito. Mi siedo vicino a lui e mi accendo la mia bionda. Aspiro e butto fuori il fumo, alzando il mento e volgendo gli occhi al cielo. Il mio amico non dice niente. In fondo non mi dispiace. Così, in silenzio, di fronte all'incantevole scenario della Death Valley, ci godiamo un altro giro di rock and roll.

Apro la stanza 7 e quell'odore tipico di un luogo rimasto chiuso per giorni mi aggredisce le narici. La polvere mi fa pizzicare la gola e sono sicuro che qualcuno, contravvenendo alle regole, si sia fumato più di una sigaretta qua dentro. Sento la puzza di fumo impregnata nelle tende, nelle coperte, nei cuscini. Apro la finestra per cambiare aria, ma anche a voler essere ottimista, non credo di poter affittare questa camera per stanotte. Penso al mancato incasso e maledico l'ultimo cliente che ha dormito qui. Mi chiudo la porta alle spalle e torno a sedermi dietro la reception, il mio trono al Virgin Motel. Alzo un po' il volume della radio e lascio che il rock and roll spazzi via il mio malumore.

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. La prima estate 2026. Un festival ricco di band e artisti internazionali nella splendida cornice della Versilia. Venerdì 26 giugno, Nick Cave and the Bad Seeds. Sabato 27 giugno, Gorillaz. Domenica 28, 21 Pilots. Ascolta le nostre dirette dal Parco Bussola Domani di Lido di Camaiore. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento. Virgin Radio ti porta dove il rock vive. Nothing But Thieves in Italia. La band britannica arriva a Milano nel 2027 per un'unica imperdibile data. Domenica 24 gennaio, Milano, Unipol Forum. Nothing But Thieves, unica data italiana del loro The Stray Dogs World Tour. Info e biglietti, livenation.it, radio ufficiale, Virgin Radio.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Beat. Adrian Belew, Tony Levin, Steve Vai, Danny Carey, quattro leggende della musica insieme per uno show irripetibile con tutto il repertorio dei King Crimson degli anni Ottanta. 30 giugno, Gardone Riviera, 2 luglio, Pompei, 3 luglio, Bari, 4 luglio, Perugia, 6 luglio, Udine. Info da alessandroegalli.com, biglietti ticketone.it. Radio ufficiale, Virgin Radio.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

hanno l'aria di due che si sono persi. Un'espressione smarrita che ho già visto altre volte sulla faccia di altri motociclisti che si sono fermati al Virgin Motel, pensando di essere giunti a Goat Spring. Quando gli dico dove si trovano, questi due energumeni tutti borchi e pelle spalancano gli occhi sorpresi. Si guardano tra di loro, poi entrambi guardano l'orologio e decidono che non è il caso di rimettersi in viaggio a quest'ora. Mi chiedono una stanza, domando se preferiscono una doppia o due singole. Esitano nella risposta. Poi il più alto si pettina i baffi con le dita e risponde: una doppia va bene. Gli consegno le chiavi. Si avviano verso le scale e sono convinto di aver visto le loro mani sfiorarsi proprio mentre alla radio partiva questo pezzo.

Quel mascalzone del signor Jefferson ha il sonno pesante. Dalla reception del Virgin Motel lo sento respirare come un trattore. Il suo vicino di stanza in pigiama scende le scale sconsolato. E così è impossibile dormire, mi dice. Non posso che dargli ragione. Sbuffando, Frank va a sedersi sul divano. Che passano alla radio stanotte, signor Douglas? Mi chiede appoggiando la testa allo schienale. Buona musica, amico, rispondo io. Buona musica.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: L'attaccante è davanti alla porta! Rallenta, inciampa sulla palla!
2: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia! No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
3: Dopo aver infiammato Verona, Milano e Bologna lo scorso anno, i Mumford & Sons tornano in Italia per un'unica imperdibile data con il nuovo album Prize Fighter. Appuntamento esclusivo, martedì 7 luglio, Roma, Ippodromo delle Capannelle per Rock in Roma. Un'esperienza irripetibile da vivere insieme. Biglietti disponibili su livenation.it, radio ufficiale Virgin Radio.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
3: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
5: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta

0: Sembra una star di Bollywood con quei panjabi ricamato con fili d'oro. Seduto elegantemente sul divano del Virgin Motel, mi racconta che sogna da sempre di poter volare a Mumbai per andare a visitare Film City. Santo cielo, amico, perché non vai a farti un giretto agli Universal o ai Warner Studios prima? Mi risponde risentito che io non posso capire. Forse ha ragione, ma sinceramente è un po' tardi per sforzarmi di comprendere. Gli dico che queste sono conversazioni che posso affrontare di giorno. Al calar della sera c'è solo un argomento che mi interessa e mi tiene sveglio: il rock and roll.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12. The poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends, though gods they were. And as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

0: Motel. Enjoy your stay. Here, rock never sleeps.
1: Virgin Radio.

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
5: Virgin Motel.

Chino sul quaderno in cui annoto gli incassi, non avevo sentito entrare questo buffo signore con i capelli rossi. Giunto davanti a me, chiede se abbiamo una stanza disponibile. Per quante notti? Domando. Fino a quando non starò meglio, risponde lui, senza quantificare il tempo che si fermerà al Virgin Motel. Solo ora mi accorgo della sua aria un po' sbattuta e del suo sguardo che sembra una richiesta di aiuto. Gli allungo le chiavi della camera numero 4, dicendogli: qui, dalle nostre parti, c'è una cosa che ci fa stare subito meglio. Un po' di rock and roll.

Un italo-americano di nuova generazione, emigrato per inseguire chissà quale sogno. Siede poco composto sul divano del Virgin Motel e guarda fuori cercando di domare la sua nostalgia. Inizia ogni frase con «Mi ricordo che al mio paese...» Le sue parole fanno scorrere immagini di un tempo andato. Mi dispiace vederlo struggersi così e vado a tamponare la sua tristezza con un po' di rock and roll.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

Entra imprecando per essersi ritrovato senza carburante nel cuore della notte. Facevo affidamento su una stazione di servizio che mi ricordavo fosse sulla 190, la Panamint Spring Gas. Invece, quando sono arrivato lì, ho trovato una brutta sorpresa. La pompa di benzina era più arrugginita delle mie ossa. Fa come se fosse a casa sua e va a sedersi sul divano. Risolverò domattina, intanto spero che lei abbia una stanza libera da affittarmi per la notte. Lo guardo. Credo che non possa reggere più di una brutta notizia al giorno, così faccio cenno di sì con la testa. Si avvicina per prendere le chiavi e proprio quando è qui davanti alla reception finge uno svenimento. Questo pezzo, amico, mi dice con una mano sul petto, è un vero tuffo al cuore. Ah, dove poteva finire questo matto se non al Virgin Motel?

0: Il vostro Johnny J. Douglas torna tra un attimo, quindi restate nei paraggi. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Prosegue la stagione dei grandi concerti di Virgin Radio. 3, 2, 1, let's go, go! Linkin Park, venerdì 26 giugno, Firenze. La band americana torna in Italia per l'unica data nel nostro paese del From Zero World Tour. Noi ci saremo. Ascolta le nostre dirette dalla Visarno Arena. Seguici su virginradio.it, sui social e sulla nostra app ufficiale. Vivi con noi tutta l'energia di questo grande evento.
3: Ladies and gentlemen, make some noise.
2: Virgin Radio ti porta dove il rock vive.
4: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
5: Virgin Motel.

Patricia Wilson è la cliente più anziana presente oggi al Virgin Motel. 75 anni. Sono nel fiore della mia gioventù, mi ha detto quando mi sono complimentato per come porta la sua età. Di andare a chiudersi nella sua stanza proprio non ne vuole sapere. Seduta sul divano, parla, ripercorrendo la sua rocambolesca vita. Ho seppellito 4 mariti, signor Douglas, pace all'anima loro. Con le amiche ho messo su un gruppo, ci chiamiamo le vedove consolabili. Andiamo alla grande. Vedovanza e rock and roll, caro mio. Mai abbattersi.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Un'altra notte è scivolata via. Dalla finestra aperta giunge l'aria fresca della sera. Un refolo si porta via qualche pensiero. Mi allungo sulla sedia e sbadiglio. Nessun rumore giunge dalle stanze del Virgin Motel. Che pace! Mi alzo per raccogliere le mie cose. Sulla soglia, con lo sguardo, percorro tutta la hall. Anche troppo in ordine rispetto al caos in cui la lascio di solito. Mi chiudo la porta alle spalle e vi lascio con l'ultimo disco di oggi. Buonanotte a tutti, da Johnny J. Douglas.